A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Sono le 2:31.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3 e 32 minuti.
4: Magica, unica. Radio Mugello. La radio della tua estate.

chiuso dalla sua civiltà, tra chi invoca i diritti su una terra promessa.

0: cose è già cominciato.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volete, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono

0: pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:33.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 33 minuti.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
5: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Sana.

0: No. Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata,
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e, fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Buon lunedì da Radio Mugello.

Everybody knows it now. Everybody, I want to see your hands.

Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato. Oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve di Itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44,100 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero?
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia in Cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là, che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, che al massi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com. A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com.

0: 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066

0: 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata auto munita, zona San Piero Assieve, 377-1698-06.
1: Buongiorno, buongiorno, da Radio Mugello.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
10: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione. Auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 8:04.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo Scienze Umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private. Cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine una mattina a settimana zona Ronta Borgo San Lorenzo. Lorenzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non e pulizie buona esperienza zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi Bed & Breakfast Spa e strutture ricettive zona Mugello 375 5664 774 Cinzia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore vendemmia 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature 339 6321 282. Roberto, cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino zona Mugello 329 9434 304. Silvia, signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello 380 1218 291. Katia, cerco lavoro come autista patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto 338 6613 843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello 345 8794 468.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000
4: Radio Mugello.
5: Venerdì 24 luglio al Mozart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno-alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi.
4: Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbek produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbek, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
11: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
12: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
13: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: sola.
1: Raccontalo urlando in versi.
0: E amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via, vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020.

0: Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

Credo nei sogni e li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole al vento. Credo all'infinito amore che poi nasce in un momento. Magari proprio quando ormai non ci credevi più, che non pensavi neanche che potevi essere tu. E credo nei bambini, nelle loro madri, alla bellezza dei colori incorniciata dentro i quadri, a quelle discussioni che si fanno dentro i bar, ad ogni strada presa che non so mai dove va. E amore, credo a quello che mi

0: Credo nelle preghiere, anche se ognuno a modo suo, perché ogni luce è buona per accendere quel buio. E amore, credo a quello che non so scordare. Amore, resta amore, amore, non te lo dimentica.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno o al sito www.lettiematerassi.com.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve di itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischietto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di 2 nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 8451 388 dalle 7.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì. Si sono conclusi recentemente gli Sport Games, a cui hanno partecipato oltre 1.500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglia e degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Non vai da Conat?
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
11: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
13: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
14: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
15: State con noi e state con Radio Mugello.
16: In ogni momento della tua giornata,
17: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
16: Scegli la radio giusta.
17: Scegli solo Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi con

0: A prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, tales, letti e materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: State con noi. E state con Radio Mugello.
2: Buon lunedì, da Radio Mugello.

distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa,

0: con chi sei.
1: Radio Mugello.
2: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-8001624.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperia e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperia e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
13: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 10.
14: Radio Mugello Notizie.
15: A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci, con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri, destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperia e San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperia a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte a Vicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte a Vicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero? Si sono conclusi recentemente gli Sport Games a cui hanno partecipato oltre 1500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglia e degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin. La società sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
16: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it.

0: Ok.
1: Radio Mugello.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione dei carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
3: Radio Mugello presenta Psicologia On Air. Di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331-619-7533. Buon ascolto.
8: Buongiorno a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Psicologia On Air. Sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione e mi fa molto piacere essere di nuovo qua con voi in diretta su Radio Mugello. Oggi parleremo di una tematica molto importante, spinosa, ma al tempo stesso assai delicata, che è l'adolescenza. L'adolescenza, quell'età che spesso viene definita come difficile, ma io sinceramente preferisco usare un'altra parola per definirla, intensa. L'adolescenza è come un tempo sospeso, è un passaggio delicatissimo in cui cambia davvero tutto. Il corpo, la mente, le relazioni, il modo di pensare e quello di sentire. È anche il tempo della contraddizione. Da una parte c'è bisogno di libertà, dall'altra c'è un estremo bisogno di protezione. Gli adolescenti vogliono essere autonomi, ma allo stesso tempo hanno anche paura di restare da soli. E questo tira e molla continuo non è un problema da eliminare, ma è un passaggio fondamentale nella loro costruzione dell'identità. Adesso vi lascio alla musica e ci troviamo qua tra poco di nuovo su Radio Mugello con Psicologia On Air.
9: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Ed eccoci qua, bentornati su Radio Mugello, questa è Psicologia On Air e io sono sempre la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Stamani stiamo un po' parlando insieme di quel tema assai importante, spinoso ma delicato al tempo stesso, che è il tema dell'adolescenza. E è un tema che ci riguarda davvero tutti, perché in fondo ognuno di noi è stato adolescente e ognuno di noi ha avuto o avrà a che fare con questa cruciale fase della vita. Spesso i genitori che si rivolgono a me mi dicono: litighiamo sempre con nostro figlio, non lo riconosco più, oppure ci sembra sempre arrabbiato con il mondo. C'è una cosa importante da dire e che voglio ricordare. Il conflitto in adolescenza è una forma di comunicazione. È proprio il modo in cui il ragazzo mette alla prova i limiti, sperimenta chi è, si separa un po' per diventare se stesso. E non è un attacco personale al genitore, è un bisogno di differenziazione. Il problema è che questo movimento spesso manda in crisi l'adulto, che può viverlo come un attacco ai propri valori, al proprio modo di essere genitore, alla propria stabilità emotiva. E da qui emergono due grandi rischi educativi. Adesso vi lascio di nuovo alla musica e ci troviamo qua insieme dopo la pausa. A tra poco.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza. Giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e

0: insidiarsi all'interno di questa fase di vita, soprattutto per quanto riguarda l'attacco che gli adulti, cioè i genitori che stanno intorno all'adolescente, possono percepire verso di loro. Dicevamo che questo movimento di differenziazione dell'adolescente può mandare in crisi l'adulto e lo può proprio vivere come un attacco a se stesso. E dicevamo che da qui possono emergere due grandi rischi educativi. Il primo rischio è quello del controllo. Quando l'adulto si sente smarrito o insicuro, può rispondere ricercando più potere, più rigidità, più imposizione. Ma il controllo eccessivo porta a spengere il dialogo e trasforma il conflitto in una guerra. Il secondo rischio è l'eccessiva complicità. Diventare amici, vestirsi come loro, comportarsi come loro, rinunciare al proprio ruolo per paura di perdere i propri figli o i propri ragazzi. Ma l'adolescente in realtà non ha bisogno di un pari, ha bisogno di un adulto, di un punto di riferimento che sappia proteggere e contenere, soprattutto quando lui stesso si sente confuso o in difficoltà. Il compito dell'adulto non è vincere la battaglia, ma restare presente nel disaccordo. Vi lascio di nuovo alla pausa, ci sentiamo di nuovo tra poco qua su Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo Scienze Umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. Lorenzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello. 375 5664 774. Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026, prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino, zona Mugello. 329 9434 304. Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello. 380 1218 291. Katia. Cerco lavoro come autista patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338 6613 843. Cuoco esperto, cerca lavoro nel fine settimana, zona Mugello. 345 8794 468.
3: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 84 59 020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Bentornati, eccoci di nuovo qua con Psicologia On Air e stamani stiamo parlando di quel tema importantissimo che è il tempo dell'adolescenza. Dicevamo che il compito dell'adulto di riferimento dell'adolescente non è tanto vincere la battaglia dentro il quale l'adolescente inevitabilmente per sua natura e per suo sviluppo neuropsicologico lo trascina, ma restare presente nel disaccordo con lui. Infatti, un genitore che regge il conflitto trasmette un messaggio molto potente al ragazzo. Puoi essere diverso da me, ma io resto comunque qui e continuo ad ascoltarti. L'adolescenza non è solo una tempesta emotiva, è proprio anche una fase di straordinaria riorganizzazione del cervello. Una parte fondamentale del nostro cervello è la corteccia prefrontale, che è responsabile di funzioni come la pianificazione, il controllo degli impulsi, la valutazione delle conseguenze, il pensiero razionale. E questa parte è proprio tra le ultime a maturare completamente, e ciò avviene intorno ai 25 anni. Durante l'adolescenza avviene un processo chiamato pruning neuronale, una vera e propria potatura delle connessioni sinaptiche, un po' come se venissero tagliati dei rami secchi ad un albero. Il cervello elimina ciò che non serve più e rafforza invece ciò che è utile. Un po' come dicevamo può avvenire ad una pianta, si taglia qualcosa per farla crescere meglio. Questo rende il cervello più efficiente ma anche più instabile per un certo periodo. Adesso vi lascio alla pausa e continuiamo su questo argomento dopo, insieme qua su Radio Mugello.
0: Radio Mugello.

0: Eccoci qua, bentornati su Radio Mugello. Questa è Psicologia On Air e io sono la dottoressa Francesca Fanti. Prima della pausa parlavamo un po' di quel processo psicologico, anzi neuropsicologico, chiamato pruning neuronale, ovvero una vera e propria potatura delle connessioni cerebrali all'interno del cervello degli adolescenti. Un po' come avviene ad una pianta in cui si taglia qualcosa di superfluo o di vecchio per farla crescere meglio. Questo sicuramente rende il cervello dell'adolescente più efficiente, ma anche allo stesso tempo più instabile per un certo periodo. E questo è il motivo per cui gli adolescenti possono sembrarci imprevedibili, impulsivi, oscillanti tra entusiasmo e apatia, tra coraggio e paura. Per cui ricordiamoci che non è solo una questione di carattere, è biologia in azione. Sapere questo aiuta sicuramente gli adulti a cambiare il loro sguardo. Molti comportamenti non sono mancanza di volontà, ma il segno di un cervello che sta imparando a diventare adulto. Ma quindi che cosa possono fare gli adulti? Sicuramente non possiamo evitare i conflitti, ma possiamo trasformarli in degli spazi di apprendimento. E ci sono tre atteggiamenti che fanno davvero la differenza con gli adolescenti e che possiamo provare a mettere in atto. Ne parliamo dopo la pausa, sempre qua su Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Eccoci qua, bentornati su Radio Mugello e con Psicologia On Air. Prima della pausa parlavamo del tema dell'adolescenza e di quelli che potrebbero essere degli atteggiamenti che fanno davvero la differenza con gli adolescenti. Il primo, ascoltare prima di giudicare. Ragazzi, serve sicuramente sentirsi capiti, non etichettati o corretti subito. Il secondo, dare regole chiare ma spiegate e motivate. I limiti non sono una punizione, sono una forma di protezione, pertanto vanno esplicitati al ragazzo. Essere autentici, mostrare anche le proprie emozioni, preoccupazione, paura, tenerezza. Questo aiuta l'adolescente a imparare che si può sentire tanto senza perdersi. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Psicologia On Air e quindi volevo ricordarvi, rispetto a quanto abbiamo detto oggi, che l'adolescenza è un viaggio di trasformazione. Per i ragazzi è il coraggio di diventare se stessi, per gli adulti è il coraggio di accompagnarli, anche quando non capiscono tutto e anche quando si sentono messi alla prova. Crescere non è mai lineare, è un movimento continuo tra appartenenza e libertà. E accompagnare questo movimento senza spengerlo, ma guidandolo, è uno dei gesti più profondi d'amore che possiamo offrire.
7: Eccoci arrivati alla fine di questa puntata di Psicologia On Air. Spero che la tematica di oggi vi sia piaciuta e che sia risultata interessante o utile. Per qualsiasi richiesta, dubbio, curiosità o quant'altro potete scrivermi all'indirizzo email francesca.fanti94@gmail.com e vi ricordo che ricevo sia in studio in presenza a Borgo San Lorenzo in piazza Dante numero 58 oppure su appuntamento su Firenze e online. Ci vediamo alla prossima puntata di Psicologia On Air, grazie per essere stati con me oggi, vi mando un abbraccio.
8: Sono le 10:59.
0: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato. Oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 8451 388 dalle 7.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. È entrata nel vivo l'attività legata al progetto Educa, che dopo aver costituito le basi per il suo osservatorio del cambiamento sociale adesso propone le varie azioni sul territorio direttamente con ragazzi e ragazze coinvolte. Il progetto vede il coinvolgimento di numerosi attori. Il comune di Dicomano svolge il ruolo di capofila con il sostegno della Società della Salute Mugello e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, mentre la cooperativa Proforma si occupa del coordinamento. Le attività del progetto si svolgono nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperie San Piero e Barberino di Mugello. Il progetto è stato finanziato dall'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. In alcuni comuni i laboratori sono già partiti, come quelli di L2 presso gli istituti comprensivi di Vicchio e Dicomano e l'educativa di strada nel comune di Borgo San Lorenzo a cura di Cooperativa CAT. Nel comune di Scarperie e San Piero la cooperativa ARCA vedrà le attività articolate su due percorsi. A Scarperie, alla scuola primaria, si tiene un laboratorio creativo dal 15 al 26 giugno. A San Piero Assieve è prevista la partecipazione al Summer Camp organizzato dalla Polisportiva nella settimana dal 6 al 10 luglio. L'Associazione Delfino propone attività dedicate ai bambini e ai ragazzi con disabilità all'interno dei propri centri estivi. L'Associazione Letizia Tozzi, Progetto Musica, il Laboratorio Orchestra.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione, abilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Mondo Visione.
12: La riconosci questa base? Perché la settimana scorsa mi dicevi se ti piaceva o no. Questa come te la vedi?
13: Eh beh, qui parliamo di musica classica, insomma, in chiave dance, in chiave con, il boom, boom, con la batteria sotto, con la base sotto.
12: Ma
13: a quest'ora del mattino, Colò, non farmi parlare troppo, però, dai.
12: Ma noi facciamo serata, a quest'ora del mattino, ancora un po', dobbiamo ancora andare a letto.
13: Sono con noi ancora loro, Jennifer Barilli e Morris Magini del Karaoke Champions.
14: Un buongiorno a tutti voi.
15: Jennifer, hai preparato le valigie che adesso ce ne andiamo davvero però, eh?
14: Assolutamente, ok.
12: Radio Mugello 99 FM.
16: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

Italia è prima quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Giorno, giorno, giorno. Stamattina vi vogliamo proporre una cosa così, vai.
1: Cantiamo la lirica in fase pop.

0: La bravissima Jennifer Barilli.
1: Buongiorno a tutti.
0: Questa non l'avevate mai sentita in questa versione. Dite un po' la verità.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Mentre Morris Magini e la Jennifer Barilli stanno litigando, noi Colò cosa facciamo?
8: Io mi ero incantato a guardarli.
7: Ah, ti piace vedere la gente che litiga? Che, eh?
8: Ma non stanno litigando.
9: Non trovo le chiavi della macchina.
10: No, non è vero. Mi ha appena ripreso sul mio pezzo. Ah, non è giusto. Non sapevo il nome del marito, della Butterfly. Oh, non posso mica sapere tutto, eh. Oh.
7: Come si chiama Morris? Dillo, dai.
11: Calaf.
7: Il famosissimo Calaf, il povero Calaf, sì, che
0: giocava terzino destro nella Roma, pensa. È vero, è vero.

0: giorno con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 0558494262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cerca CEOs o infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 40 66 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi, inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve. 377 169 8063.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
9: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
10: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
11: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
10: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
2: L'ultima questa. Signore e signori, buongiorno, buon lunedì mattina. C'è il Fabio Orgoglio insieme a voi, c'è il DJ Gabricolò e abbiamo ancora per oggi questi due signori bellissimi che rispondono al nome di Jennifer Barilli e lui, Morris Maggini.
13: Già, siamo ancora qua.
14: Buongiorno a tutti.
15: Guarda che lo diceva anche Vasco.
13: Siamo ancora qua.
15: Già.
16: In quattro parole.
15: Ragazzi. Radio Mugello, noi questa mattina, oltre che a mettervi tanta bella musica, cercheremo anche di farvi fare una risatina. Vedete voi.
2: C'è il Morris Maggini che lui saprebbe raccontare una bellissima barzelletta, però non è adatta alla radio perché bisogna fare anche i movimenti così. Quindi magari un giorno, anzi se passate davanti ai nostri studi, lui ve la può raccontare, si sporgerà dal
13: certo,
2: terrazzo.
13: Certo, bisogna sceneggiarla, questo è vero, esatto, quindi bisogna vedere un po' di mosse, però sì, ha dato i suoi frutti questa barzelletta, perché la buona Lucia Sansone ha riso un quarto d'ora di fila, ma veramente
2: carina, molto carina. Allora, tra 10 minuti qui negli studi di via Faentina di Radio Mugello, il Morris Maggini dai terrazzi di Radio Mugello vi racconterà la barzelletta che si intitola...
13: Non è un titolo, il pescatore, va bene?
15: Sanpei, te lo do io il titolo.
2: Sì, va bene.
15: Grande marinaio. Tutti qua, tutti qua! Seguiteci.
17: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
18: Accendi Radio Mugello.

0: The Sound of Silence. Mi dice qualcosa questa canzone? Ti posso dire anche da chi l'ho imparata?
1: Of Silence.
0: La prima volta che io sento questa canzone l'ha cantata un certo Carl Krott.
2: Michael Krott.
0: Sì, scusa, Michael Krott, perché ho detto Carl?
2: Che cavolo ne so,
0: Michael Krott.
2: Siamo strani oggi. Io dovevo dire una cosa, molto presto, prossimamente, potremo assistere alla performance live di Morris Maggini insieme a Lucia Sansone.
0: Con i riccioli.
2: I ricci e poveri!
3: È vero. Saremo al Festival di Retignano il 26 di giugno, se volete venire. Sarete ben accolti, c'è una sagra del tordello meravigliosa. Sagra del tordello meravigliosa.
2: Spieghiamolo questo tordello.
3: Facciamo spiegare a Jennifer, che forse è meglio di me in questa spiegazione.
4: Allora, noi delle nostre parti, e Retignano è la parte più alta della Versilia, no? La montagna. Facciamo questi tordelli, che non sono i tortelli, che è una cosa differente, è un impasto diverso della pasta, una chiusura diversa, perché viene chiusa con la forchetta,
2: okay,
4: e non 99 su 100 a mano, e poi il ripieno è fatto con un po' di verdura, con la carne, con tutte le spezie, è una cosa, è con un sugo di carne fatto di quelli strepitosi, quindi vi direi che merita assaggiarli.
0: Tu sai
2: cucinare?
4: Allora, diciamo di sì, che per ora non ho ancora ucciso nessuno. Ci ho pensato qualche volta.
0: Sto scherzando.
2: Allora, questo fine settimana tutti a casa di Jennifer Barilli, siete invitati anche voi che state ascoltando, per mangiare i famosi tordelli di Jennifer, perché dove c'è Barilli c'è casa.
3: Certo, e caro Gabri, hai avuto come ospite questa mattina Jennifer Clerici.
4: Hai capito,
0: Che per quello volevamo buttare lì una provetta del cuoco, così al volo. Ragazzi, rimanete con noi.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Ed eccoci anche oggi, purtroppo ci stiamo divertendo, abbiamo, no, mi fanno male, come dicono in dialetto, le ganasse, come si dice qua,
8: le mascelle.
7: Abbiamo riso tantissimo, mi sono divertito tantissimo, però purtroppo siamo arrivati all'ora X, quella dei saluti, dove diciamo ciao, dove facciamo così con la manina.
8: Gabri, ci spiace perché avevamo previsto un attimo per la nostra Jennifer per dare la ricetta a tutti i nostri radioascoltatori dei piselli ripieni, però non facciamo in tempo e quindi alla prossima volta
7: piselli ripieni.
9: Vi saluto tutti anch'io, vi ringrazio per avermi ospitato qua in questa grandissima famiglia che è questa radio spettacolare e spero di ritornare presto.
7: Noi siamo onorati, ti aspettiamo a braccia aperte.
10: Vi grazie, salutiamo, torneremo con voi questa sera, sempre dalle ore 20 e sempre qui da Radio Mugello. Hasta la vista!
7: Sulle mani!
6: È mezzogiorno.
0: Radio Mugello Notizie. A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato. Oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno, intitolato Che cos'è un buco nero? La società sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
11: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
12: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
7: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
9: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
10: Pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara. Ho deciso, detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latin America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. Non c'è nome.

0: ask him to help you carry on.
1: Radio Mugello.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: La pubblicità è una cosa seria.
14: Radio Mugello.
13: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
15: al 334 79 88 000.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 2396 553 oppure Epoca Pianese @gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere: aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo partono nuovi lavori per i ripristini dei danni causati dagli eventi calamitosi 2025. 6 nuovi interventi in avvio per un importo complessivo di oltre 700.000 euro riguarderanno la strada comunale Salaiole-Polcanto per la messa in sicurezza stradale mediante palificazione, la frazione di Lutiano per un ripristino e potenziamento del sistema fognario pluviale, la strada vicinale dei Morelli con ripristino e messa in sicurezza del torrente Fistona, località Striano, consolidamento versante stradale franato con palificazione, strada delle Ville, consolidamento sponde torrente Corsolla con realizzazione di scogliera, strada Ripafratta, messa in sicurezza stradale con realizzazione di tratto alternativo. Con gli interventi in avvio sale a 15 il numero di interventi di ripristino e messa in sicurezza post emergenza 2025, ultimati e in fase di realizzazione nel corso del 2026, per un importo complessivo già impegnato pari a 2.200.000 euro. Di prossimo avvio ulteriori interventi per 1.200.000 euro riguardanti la strada panoramica, la strada comunale di Mucciano, la strada comunale di Salto a monte del ponte sul Rio Morto, la sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica e le sponde del torrente Lecale. A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri, l'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno, intitolato Che cos'è un buco nero? Festa di San Giovanni Battista a Vicchio mercoledì 24 giugno. Il programma prevede dalle 9 a mezzanotte in Piazza della Vittoria il mercato straordinario, alle 17 sotto le logge la flottiglia dei bambini, lettere richieste ai politici e alla capo dello Stato, dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Vittoria mercatino degli hobbisti, alle 18 alla chiesa di San Giovanni Battista santa messa solenne presieduta dal provicario Monsignor Alessandro Lombardi, animata dal coro dell'unità pastorale con distribuzione dei mazzetti di grano, alle 19:30 nel centro storico cena di San Giovanni, dalle 23 tombola e fuochi d'artificio. La corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo sotto la guida del maestro Andrea Sardi comunica tutti gli appuntamenti del calendario estivo, tanti momenti, messe e concerti nei quali la corale avrà l'onore e il privilegio di cantare. Primo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 10:15 in occasione della messa nella Cattedrale di Firenze per la solennità di San Giovanni Battista, con la Cappella Musicale della Cattedrale e con la Cappella Musicale della Basilica di San Lorenzo. Il successivo è lunedì 29 giugno alle 21:15 con il concerto in Piazza Farinata degli Uberti a Empoli con la Corale Santa Cecilia di Empoli e l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretta da Aram Kacen. Nell'ambito della programmazione dell'Arena Estiva iniziativa promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21:15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola, con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale. Prende il via l'edizione 2026 di Boccascena, con due serate nelle frazioni di Borgo San Lorenzo dedicate alla memoria, alla musica e alle storie che attraversano il nostro paese. Venerdì 26 giugno alle 21:15 al Giardino Pubblico di Panicaglia, Irene Barbugli e Margherita Fantoni presentano Radici di Libertà, storie di donne partigiane. Domenica 28 giugno alle 21:15 al Giardino Pubblico di Lutiano, secondo appuntamento del festival con Voce e Notte, spettacolo di Nadia Di Zenzo Voce, Marco Lopez e Leo Pizzi, chitarra e tamburo. Un viaggio nella storia della canzone classica napoletana, due musicisti provenienti dal Sud Italia che in Toscana ripropongono con passione le tradizioni musicali delle loro terre d'origine. Per informazioni 370 3092 227. Per due serate al Cimitero Germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19, Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19, il recital Il Canto dei Girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwearteater@gmail.com. Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze, la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico, contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io Mi Ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo.
3: 80 anni dell'Alleanza Giovanile di Comano, siamo con il presidente Caramelli, un bel traguardo, ma da qui si deve andare avanti con entusiasmo e con una certa determinazione. La squadra che avete fatto per il prossimo campionato è importante, e come giudichi gli ultimi anni della tua presidenza e quale sarà il futuro dell'Alleanza Giovanile?
4: Allora, io sono a metà mandato, quindi diciamo lo giudico positivamente, perché tutto sommato siamo rimasti in categoria con gli obiettivi che ci eravamo prefissi, cioè quelli di rimanere appunto in categoria e di vincere un campionato degli juniores, e l'abbiamo vinto, quindi questo ci fa molto piacere. Un grande sviluppo del settore giovanile, anche questo ci fa un gran piacere, e soprattutto ci fa piacere aver cercato di allestire una squadra competitiva, rimanendo sempre nell'ottica, diciamo, il nostro filo conduttore, il budget, perché quello non si può sforare, perché è così, e abbiamo un grande manager, un grande mister che ci permette di fare questo, perché insomma con le conoscenze ha e con la possibilità che ha di andare a prendere giocatori importanti che vengono volentieri da noi, e questo ci fa piacere, a ingaggi per me considerati corretti e normali, questo ci fa ancora più piacere, e quindi siamo molto felici di questo.
3: Continuerete a giocare a Scarperia le cortine, a proposito i lavori al campo sportivo?
4: Allo stadio comunale ce lo dovrebbero dare il 31 di gennaio 2020. 27 e quindi siamo molto contenti rispetto a questo, perché insomma inizieremo a Scarperia, li ringrazieremo sempre, questi ragazzi amici di Scarperia ci hanno permesso di avere questa opportunità qua, e abbiamo anche gli juniores regionali che in tutti i modi devono giocare in un campo con dimensioni adeguate, cioè per un campionato regionale, quindi almeno 100x50, questa è la regola, e soprattutto speriamo di avere il campo pronto per la stagione sicuramente 27-28, ma se riuscissimo a averla anche prima saremmo felici ugualmente di poter tornare a casa.
5: Per Aspettando l'Ontopiede d'estate su Radio Mugello, questa volta parliamo di prima categoria, una prima categoria ritrovata dalla società del Saginale, e parliamo con il vicepresidente nonché direttore generale Massimo Vecchi. Ciao Massimo, buonasera.
6: Ciao Marco, buonasera a tutti i radioascoltatori.
5: Senti, ho visto dalla griglia che facevano in radio, avete fatto un discreto calciomercato, c'è ancora da sistemare qualche casella? Oppure la squadra, diciamo, sostanzialmente va bene così?
6: Per quanto riguarda il mercato, dovevi chiamare il direttore sportivo Astirelli. Comunque sì, stiamo portando avanti delle trattative con svariati giocatori, però come sai benissimo, è fino al 30 di giugno sono ancora tesserati da altre società, e fino al 1° di luglio non possiamo ufficializzare il tutto, ecco. Ti posso solo dire, per quanto riguarda i nostri giocatori, non saranno riconfermati Clementi, Cuca, Innocenti, Bonavolta e Baldini,
5: che hanno preso altre strade, e quindi questo è sicuro. Senti, per quanto riguarda lo staff, è confermato con l'allenatore? E poi tra l'altro, anzi confermato, c'è anche un'aggiunta, se vogliamo.
6: Esatto.
5: Ci avete rubato un collaboratore di Radio Mugello, sbaglio?
6: Sì, allora niente, non abbiamo più come collaboratore allenatore in seconda Stefano Polloni, perché per sopraggiunti impegni lavorativi non può più dare una mano a mister D'Onofrio, e abbiamo aggiunto un collaboratore del mister richiesto, che è Mary Bazzauri.
5: Ho capito. Quale sarà il ruolo di Medi?
6: Il Medi sarà proprio collaboratore in aiuto al mister, e sarà quello che dovrà andare a visionare le partite degli avversari.
5: Io mi riferivo a Pietro Ballini essenzialmente.
6: Pietro Ballini è confermato, ha detto vice allenatore di mister D'Onofrio.
5: Ma non era nello staff sanitario l'anno scorso?
6: Sì, quest'anno si spera faccia il vice allenatore invece di staff
5: sanitario. Avete molta fiducia sulla sua presenza, a quanto pare. Comunque certamente sì, sì. No. Magari un percorso che vorrà fare Pietro in futuro, chissà.
6: Pietro è una persona molto valida, molto esperta, sa, insomma, di consigli ai ragazzi giovani ne dà tanti,
5: ecco. Senti, molto... Per quanto riguarda l'inizio di preparazione, vi siete già dati una data oppure ancora?
6: Sì,
5: tutto...
6: l'inizio di preparazione sarà il 17 d'agosto, okay. Anche è una data un pochino strana, per i figli sono un parecchio, diciamo così, posso dire...
5: Sarà un venerdì?
6: No, è un lunedì.
5: Ah, ok, allora già meglio, via, dai. Senti, l'ultima cosa di cui volevo parlare con te, ho letto di un vostro interesse nella gestione della ex scuola lì all'inizio del paese. Cosa c'è di vero? Avete già definito eventualmente qual è la vostra intenzione?
6: Allora, come è già uscito in alcuni siti una dichiarazione del presidente Farina, abbiamo partecipato a una gara d'appalto per quanto riguarda la gestione dell'ex asilo Arcobaleno di Saginale, e niente, ad oggi l'abbiamo, diciamo sì, siamo stati gli unici a presentare un'offerta, e quindi ci siamo presa la gestione. Ora i tempi di consegna non so perché non ci sono dietro, però la nostra, come ha detto il presidente, sarà quello di rimettere tutto in funzione, aprire un circolo, aprire, praticamente fare i nostri uffici, sede dell'associazione sportiva, dare delle stanze alla consulta per fare le sue,
5: diciamo, riunioni.
6: Le riunioni. E anche qualche un ambulatorio che possa essere utile per la frazione.
5: Quindi certamente un ritrovo, un posto, esatto, che fa molto comodo alla società sportiva, ma soprattutto alla comunità di Saginale.
6: Esatto, soprattutto per quello, ecco.
5: Ecco. Bene, ringraziamo Massimo Vichi di tutte queste informazioni, anche se è stato un po' parco di novità, ma insomma ci risenteremo a breve, magari dai primi di luglio ci darai le conferme ufficiali di nuovi arrivi. Naturalmente grazie Massimo e bocca al lupo ai biancorossi del Saginale.
6: Grazie mille a tutti.
7: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
11: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 23 96 553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
9: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano. A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica.
12: Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: State con noi, state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
2: Malapiazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Malapiazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di

0: Curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cerca sì osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizia e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve, 377 1698 063.
1: Sono le 14:33.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget, e ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui al Ponte Rosso a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Api Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
5: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli a Aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

spesso in letti morti e tristi, da cui non usciranno, oppure sulle colline a cercare con gli occhi il mare.

che li tenga fissi al fondo dell'infelicità.

una catena triste che non ha pietà. Gli uomini senza amore fanno sogni da raccontare, sogni pieni solo di fumo,

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo partono nuovi lavori per i ripristini dei danni causati dagli eventi calamitosi 2025. 6 nuovi interventi in avvio per un importo complessivo di oltre 700.000 euro riguarderanno la strada comunale Salaiole-Polcanto per la messa in sicurezza stradale mediante palificazione, la frazione di Lutiano per un ripristino e potenziamento del sistema fognario pluviale, la strada vicinale dei Morelli con ripristino e messa in sicurezza del torrente Fistona, località Striano, consolidamento versante stradale franato con palificazione, strada delle Ville, consolidamento sponde torrente Corsolla con realizzazione di scogliera, strada Ripafratta, messa in sicurezza stradale con realizzazione di tratto alternativo. Con gli interventi in avvio sale a 15 il numero di interventi di ripristino e messa in sicurezza post emergenza 2025, ultimati o in fase di realizzazione nel corso del 2026, per un importo complessivo già impegnato pari a 2.200.000 euro. Di prossimo avvio ulteriori interventi per 1.200.000 euro riguardanti la strada panoramica, la strada comunale di Mucciano, la strada comunale di Salto a monte del ponte sul Rio Morto, la sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica e le sponde del torrente Lecale. Festa di San Giovanni Battista Vicchio, mercoledì 24 giugno. Il programma prevede dalle 9 a mezzanotte in Piazza della Vittoria il mercato straordinario. Alle 17 sotto le logge la flottiglia dei bambini, lettere richieste ai politici e alla capo dello Stato. Dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Vittoria, mercatino degli hobbisti. Alle 18 alla chiesa di San Giovanni Battista, santa messa solenne presieduta dal provicario Monsignor Alessandro Lombardi, animata dal coro dell'unità pastorale con distribuzione dei mazzetti di grano. Alle 19.30 nel centro storico, cena di San Giovanni. Dalle 23 tombola e fuochi d'artificio. La corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, sotto la guida del maestro Andrea Sardi, comunica tutti gli appuntamenti del calendario estivo, tanti momenti, messe e concerti nei quali la corale avrà l'onore e il privilegio di cantare. Primo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 10.15 in occasione della messa nella Cattedrale di Firenze per la solennità di San Giovanni Battista, con la cappella musicale della Cattedrale e con la cappella musicale della Basilica di San Lorenzo. Il successivo è lunedì 29 giugno alle 21.15 con il concerto in piazza Farinata degli Uberti a Empoli con la corale Santa Cecilia di Empoli e l'orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretta da Aram Kacen.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
10: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante?

0: croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
0: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello. Aia!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: di me.
1: Sono le 16.
2: Radio Mugello Notizie.
3: La regione toscana ha emanato un codice rosso per l'ondata di calore prevista nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 giugno. Già a metà della giornata di lunedì sono stati registrati 39,7 gradi a Orbetello e 37,7 a Firenze. È già stata potenziata da parte della regione la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati nell'emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità. Si raccomanda la massima attenzione di evitare gli sforzi e l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
4: Per due serate al cimitero germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19, Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19, il recital Il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwearteater@gmail.com.
3: Venerdì 26 giugno alle 21.15 presso la Società Sportiva di Bivigliano, incontro con Leonardo Gori che presenta al pubblico il suo ultimo libro dal titolo I girasoli di Odessa. Dialoga con l'autore la giornalista Stefania Valbonesi. Il romanzo dello scrittore fiorentino, uscito lo scorso maggio, è giunto in brevissimo tempo alla seconda edizione, segno evidente della grande passione da parte dei lettori per le vicende del suo protagonista Bruno Arcieri, che opera ancora una volta in uno scenario internazionale. L'incontro è stato organizzato dalla Società Sportiva di Bivigliano in occasione dell'anniversario dei 50 anni della sua fondazione ed è ad ingresso libero.
4: Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21.15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola, con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale. Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze, la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico, contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io mi ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo.
3: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica Marradi. Il lungo lungo, misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prenderà il via alle 7.30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà alle 8.30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota supplettiva.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
9: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
8: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
11: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Yeah.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 16 e 30 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo Scienze Umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. Lorenzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello. 375 5664 774 Cinzia. Tecnico agrario precario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333 4750 197. Vendomoto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026, prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto, cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino zona Mugello. 329 9434 304. Silvia, signora italiana, cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello. 380 1218 291. Katia, cerco lavoro come autista patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338 6613 843. Cuoco esperto, cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello. 345

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità e

0: la corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
0: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: www.radiomugello.it.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo partono nuovi lavori per i ripristini dei danni causati dagli eventi calamitosi 2025. 6 nuovi interventi in avvio per un importo complessivo di oltre 700.000 euro riguarderanno la strada comunale Salaiole-Polcanto per la messa in sicurezza stradale mediante palificazione, la frazione di Lutiano per un ripristino e potenziamento del sistema fognario pluviale, la strada vicinale dei Morelli con ripristino e messa in sicurezza del torrente Fistona, località Striano, consolidamento versante stradale franato con palificazione, strada delle Ville, consolidamento sponde torrente Corsolla con realizzazione di scogliera, strada Ripafratta, messa in sicurezza stradale con realizzazione di tratto alternativo. Con gli interventi in avvio sale a 15 il numero di interventi di ripristino e messa in sicurezza post emergenza 2025, ultimati e in fase di realizzazione nel corso del 2026, per un importo complessivo già impegnato pari a 2.200.000 euro. Di prossimo avvio ulteriori interventi per 1.200.000 euro riguardanti la strada panoramica, la strada comunale di Mucciano, la strada comunale di Salto a monte del ponte sul Rio Morto, la sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica e le sponde del torrente Lecale.
3: La regione toscana ha emanato un codice rosso per l'ondata di calore prevista nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 giugno. Già a metà della giornata di lunedì sono stati registrati 39,7 gradi a Orbetello e 37,7 a Firenze. È già stata potenziata da parte della regione la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati nell'emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità. Si raccomanda la massima attenzione di evitare gli sforzi e l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
2: Festa di San Giovanni Battista a Vicchio, mercoledì 24 giugno. Il programma prevede dalle 9 a mezzanotte in Piazza della Vittoria il mercato straordinario. Alle 17 sotto le logge la flottiglia dei bambini, lettere richieste ai politici e alla capo dello Stato. Dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Vittoria, mercatino degli hobbisti. Alle 18 alla chiesa di San Giovanni Battista, santa messa solenne presieduta dal provicario Monsignor Alessandro Lombardi, animata dal coro dell'unità pastorale con distribuzione dei mazzetti di grano. Alle 19.30 nel centro storico, cena di San Giovanni. Dalle 23 tombola e fuochi d'artificio.
3: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio. Due giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
2: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero?
3: Il Consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandetto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
12: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

In questo lungo viaggio pieno di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione.

0: alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cerca CEOs o infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve, 377 1698 063.
1: Sono le 17:35.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 23 96 553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
7: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26, taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27, aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28, dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624. Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, apre affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent,

0: Professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida da su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: State con noi, state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli. Living Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa, venerdì 26 e domenica 28 giugno.
3: Distruggeranno Roma!
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Per due serate al cimitero germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19 Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19 il recital Il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwearteater@gmail.com. La Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, sotto la guida del maestro Andrea Sardi, comunica tutti gli appuntamenti del calendario estivo, tanti momenti, messe e concerti nei quali la Corale avrà l'onore e il privilegio di cantare. Primo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 10:15 in occasione della messa nella Cattedrale di Firenze per la solennità di San Giovanni Battista, con la Cappella Musicale della Cattedrale e con la Cappella Musicale della Basilica di San Lorenzo. Il successivo è lunedì 29 giugno alle 21:15 con il concerto in piazza Farinata degli Uberti a Empoli con la Corale Santa Cecilia di Empoli e l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretta da Aram Kacen. Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21:15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola, con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale. Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze, la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico, contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io mi ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo.
3: Torna domenica 28 giugno il trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al via alle 7:30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà alle 8:30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi, ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conat.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conat.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
15: State con noi e state con Radio Mugello.
16: In ogni momento della tua giornata,
17: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
18: Scegli la radio giusta.
17: Scegli solo Radio Mugello.

0: animali notturni.
1: Radio Mugello.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 0.

0: fly.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante

0: pizzeria Il Regolo a San Piero Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria Auto Equip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: State con noi, state con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo partono nuovi lavori per i ripristini dei danni causati dagli eventi calamitosi 2025. 6 nuovi interventi in avvio per un importo complessivo di oltre 700.000 euro riguarderanno la strada comunale Salaiole-Polcanto per la messa in sicurezza stradale mediante palificazione, la frazione di Lutiano per un ripristino e potenziamento del sistema fognario pluviale, la strada vicinale dei Morelli con ripristino e messa in sicurezza del torrente Fistona, località Striano, consolidamento versante stradale franato con palificazione, strada delle Ville, consolidamento sponde torrente Corsolla con realizzazione di scogliera, strada Ripafratta, messa in sicurezza stradale con realizzazione di tratto alternativo. Con gli interventi in avvio sale a 15 il numero di interventi di ripristino e messa in sicurezza post emergenza 2025, ultimati e in fase di realizzazione nel corso del 2026, per un importo complessivo già impegnato pari a 2.200.000 euro. Di prossimo avvio ulteriori interventi per 1.200.000 euro riguardanti la strada panoramica, la strada comunale di Mucciano, la strada comunale di Salto a monte del ponte sul Rio Morto, la sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica e le sponde del torrente Lecale.
3: La regione toscana ha emanato un codice rosso per l'ondata di calore prevista nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 giugno. Già a metà della giornata di lunedì sono stati registrati 39,7 gradi a Orbetello e 37,7 a Firenze. È già stata potenziata da parte della regione la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati nell'emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità. Si raccomanda la massima attenzione di evitare gli sforzi e l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
2: Prende il via l'edizione 2026 di Boccascena con due serate nelle frazioni di Borgo San Lorenzo dedicate alla memoria, alla musica e alle storie che attraversano il nostro paese. Venerdì 26 giugno alle 21.15 al Giardino Pubblico di Panicaglia Irene Barbugli e Margherita Fantoni presentano Radici di Libertà, storie di donne partigiane. Domenica 28 giugno alle 21.15 al Giardino Pubblico di Lutiano, secondo appuntamento del festival con Voce e Notte, spettacolo di Nadia Di Zenzo Voce, Marco Lopez e Leo Pizzi, chitarra e tamburo. Un viaggio nella storia della canzone classica napoletana, due musicisti provenienti dal Sud Italia che in Toscana ripropongono con passione le tradizioni musicali delle loro terre d'origine. Per informazioni 370 3092 227. La Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, sotto la guida del maestro Andrea Sardi, comunica tutti gli appuntamenti del calendario estivo, tanti momenti, messe e concerti nei quali la Corale avrà l'onore e il privilegio di cantare. Primo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 10.15 in occasione della messa nella Cattedrale di Firenze per la solennità di San Giovanni Battista, con la Cappella Musicale della Cattedrale e con la Cappella Musicale della Basilica di San Lorenzo. Il successivo è lunedì 29 giugno alle 21.15 con il concerto in piazza Farinata degli Uberti a Empoli con la Corale Santa Cecilia di Empoli e l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretta da Aram Kacen. Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21.15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola, con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e i membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale.
3: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura. Grande festa nell'oasi di Covigliaio. Due giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
2: Per due serate al Cimitero Germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19, Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19, il recital Il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwear theater@gmail.com. Festa di San Giovanni Battista Vicchio, mercoledì 24 giugno. Il programma prevede dalle 9 a mezzanotte in Piazza della Vittoria il mercato straordinario, alle 17 sotto le logge la flottiglia dei bambini, lettere richieste ai politici e alla capo dello Stato, dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Vittoria mercatino degli hobbisti, alle 18 alla chiesa di San Giovanni Battista santa messa solenne presieduta dal provicario Monsignor Alessandro Lombardi, animata dal coro dell'unità pastorale con distribuzione dei mazzetti di grano, alle 19:30 nel centro storico cena di San Giovanni, dalle 23 tombola e fuochi d'artificio.
3: Venerdì 26 giugno alle 21:15 presso la Società Sportiva di Bivigliano, incontro con Leonardo Gori, che presenta al pubblico il suo ultimo libro dal titolo I girasoli di Odessa. Dialoga con l'autore la giornalista Stefania Valbonesi. Il romanzo dello scrittore fiorentino, uscito lo scorso maggio, è giunto in brevissimo tempo alla seconda edizione, segno evidente della grande passione da parte dei lettori per le vicende del suo protagonista Bruno Arcieri, che opera ancora una volta in uno scenario internazionale. L'incontro è stato organizzato dalla Società Sportiva di Bivigliano in occasione dell'anniversario dei 50 anni della sua fondazione ed è ad ingresso libero.
2: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno, intitolato Che cos'è un buco nero?
4: 80 anni dell'Alleanza Giovanile di Comano, siamo con il presidente Caramelli, un bel traguardo, ma da qui si deve andare avanti con entusiasmo e con una certa determinazione. La squadra che avete fatto per il prossimo campionato è importante, e come giudichi gli ultimi anni della tua presidenza e quale sarà il futuro dell'Alleanza Giovanile?
5: Allora, io sono a metà mandato, quindi diciamo lo giudico positivamente, perché tutto sommato siamo rimasti in categoria con gli obiettivi che ci eravamo prefissi, cioè quelli di rimanere appunto in categoria e di vincere un campionato degli juniores, e l'abbiamo vinto, quindi questo ci fa molto piacere. Un grande sviluppo del settore giovanile, anche questo ci fa un gran piacere, e soprattutto ci fa piacere aver cercato di allestire una squadra competitiva, rimanendo sempre nell'ottica, diciamo, il nostro filo conduttore, il budget, perché quello non si può sforare, perché è così, e abbiamo un grande manager, un grande mister che ci permette di fare questo, perché insomma con le conoscenze ha e con la possibilità che ha di andare a prendere giocatori importanti che vengono volentieri da noi, e questo ci fa piacere, a ingaggi per me considerati corretti e normali, questo ci fa ancora più piacere, e quindi siamo molto felici di questo.
4: Continuerete a giocare a Scarperia alle Cortine? A proposito, i lavori al campo sportivo?
5: Allo stadio comunale ce lo dovrebbero dare il 31 gennaio 2027, e quindi siamo molto contenti rispetto a questo, perché insomma inizieremo a Scarperia, ringrazieremo sempre questi ragazzi amici di Scarperia che ci hanno permesso di avere questa opportunità qua, e abbiamo anche gli juniores regionali che in tutti i modi devono giocare in un campo con dimensioni adeguate, cioè per un campionato regionale, quindi almeno 100x50, questa è la regola, e soprattutto speriamo speriamo di avere il campo pronto per la stagione sicuramente 27-28, ma se riuscissimo ad averla anche prima saremmo felici ugualmente di poter tornare a casa.
6: Per Aspettando l'Utopia d'estate su Radio Mugello, questa volta parliamo di prima categoria, una prima categoria ritrovata dalla società del Saginale, e parliamo con il vicepresidente nonché direttore generale Massimo Vecchi. Ciao Massimo, buonasera.
7: Ciao Marco, buonasera a tutti i radioascoltatori.
6: Senti, ho visto dalla griglia che facevano in radio, avete fatto un discreto calciomercato, c'è ancora da sistemare qualche casella? Oppure la squadra, diciamo, sostanzialmente va bene così?
7: Per quanto riguarda il mercato, dovevi chiamare il direttore sportivo Astirelli. Comunque sì, stiamo portando avanti delle trattative con svariati giocatori, però come sai benissimo, è fino al 30 di giugno sono ancora tesserati da altre società e fino al 1 di luglio non possiamo ufficializzare il tutto, ecco. Ti posso solo dire, per quanto riguarda i nostri giocatori, non saranno riconfermati Clementi, Cuca, Innocenti, Bonavolta e Baldini,
6: che hanno preso altre strade e quindi questo è sicuro. Senti, per quanto riguarda lo staff, è confermato con l'allenatore? E poi tra l'altro, anzi confermato, c'è anche un'aggiunta se vogliamo,
7: esatto.
6: Ci avete rubato un collaboratore di Radio Mugello, sbaglio?
7: Sì, allora niente, non abbiamo più come collaboratore allenatore in seconda Stefano Polloni, perché per sopraggiunti impegni lavorativi non può più dare una mano a mister D'Onofrio, e abbiamo aggiunto un collaboratore del mister, ripeto, che è Mehdi Bazzauri.
6: Ho capito. E quale sarà il ruolo di Mehdi?
7: Il Mehdi sarà proprio collaboratore, in aiuto al mister, e sarà quello che dovrà andare a visionare le partite degli avversari.
6: Io mi riferivo a Pietro Ballini essenzialmente.
7: Pietro Ballini è confermato, ha detto vice allenatore del di mister D'Onofrio.
6: Ma non era nello staff sanitario l'anno scorso?
7: Sì, quest'anno si spera faccia il vice allenatore invece di staff sanitario.
6: Avete molta fiducia sulla sua presenza, a quanto pare. Comunque certamente
7: sì, no.
6: Magari è un percorso che vorrà fare Pietro in futuro, chissà.
7: Pietro è una persona molto valida, molto esperta, sa, insomma, di consigli ai ragazzi giovani ne dà tanti.
6: Ecco. Senti, molto... Per quanto riguarda l'inizio di preparazione, vi siete già dati una data oppure ancora?
7: Sì,
6: tutto...
7: l'inizio di preparazione sarà il 17 d'agosto, anche okay. È una data un pochino strana, per i figli sono un parecchio, diciamo così, posso dire.
6: Sarà un venerdì?
7: No, è un lunedì.
6: Ah, ok, allora già meglio, via, dai. Senti, l'ultima cosa di cui volevo parlare con te, ho letto di un vostro interesse nella gestione della ex scuola lì all'inizio del paese. Cosa c'è di vero? Avete già definito eventualmente qual è la vostra intenzione?
7: Allora, come ho già uscito in alcuni siti una dichiarazione del presidente Farina, abbiamo partecipato a una gara d'appalto per quanto riguarda la gestione dell'ex asilo Arcobaleno di Saginale, e niente, ad oggi l'abbiamo, diciamo sì, siamo stati gli unici a presentare un'offerta e quindi ci siamo presa la gestione. Ora i tempi di consegna non so perché non ci sono dietro, però la nostra, come ha detto il Presidente, sarà quello di rimettere tutto in funzione, aprire un circolo, aprire, praticamente fare i nostri uffici, sede dell'associazione sportiva, dare delle stanze alla consulta per fare le sue,
6: diciamo, riunioni.
7: Le riunioni. E anche un ambulatorio che possa essere utile per la frazione.
6: Certamente un ritrovo, un posto, esatto, che fa molto comodo alla società sportiva, ma soprattutto alla comunità di Saginale.
7: Esatto, soprattutto per quello. Ecco.
6: Ecco. Bene, ringraziamo Massimo Vecchi di tutte queste informazioni, anche se è stato un po' parco di novità, ma insomma ci risenteremo a breve, magari dai primi di luglio ci darai le conferme ufficiali, nuovi arrivi. Naturalmente grazie Massimo e bocca al lupo ai biancorossi del Saginale.
7: Grazie mille a tutti voi.
8: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
0: sono le 19.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini per la regia di Filippo Frittelli.

0: Manico della Futa venerdì 26 e domenica 28 giugno.
1: Distruggeranno Roma!
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
8: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
9: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
11: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Ma che bella questa di Marina Rei. Buonasera, buonasera, buon lunedì, buona estate. Primavera cantava Marina Rei, invece siamo in estate, in piena estate, e la cosa ci riempie di gioia, la cosa ci piace tantissimo. Quello del lunedì sera, il Fabio Orgoglio solo soletto, si va, sigla! Eiepa! Eiepa! Yeppa yeppa yeppa!
1: Radio Musello presenta quello del lunedì. Presenta
0: Fabio Orgoglio. Lui c'è.

Orgoglio c'è, i miei due compagni d'avventura no, ma la musica a Radio Mugello non mancherà assolutamente, non mancheranno anche le nostre rubriche, avremo ospiti, insomma state con noi e alla fine credo proprio che non ve ne pentirete, insomma con Radio Mugello si sta bene. Con Radio Mugello l'estate è più bella, eh? Arriva Harry Styles qui dai nostri megacicli, si diceva così una volta. Arriva lui, un grande, un personaggio fortissimo. E vai allora, Harry Styles,

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Calcio, c'è anche il calcio, sì, con i mondiali abbiamo una Argentina-Austria, l'Argentina in vantaggio 1-0, siamo al 63esimo. Lo sapevi?
1: No, non parlare di agio a me perché è proprio zero.
0: Buonasera, ma quanto tempo è passato?
1: Anni?
0: Forse anni. Sì, è un piacere avere qui con noi Fabio Guerriero. Grazie per essere qui con noi.
1: Grazie.
0: C'è anche la sua dolce metà, sempre, è un piacere vederti, carissima. Dai, come stai?
1: Bene. Splendida forma. Sì.
0: Mi fa piacere, dai, ci sono tante cose da dire, insomma, sono successe anche diverse cose belle,
1: interessanti.
0: Dai, quindi ne parleremo questa sera insieme al nostro carissimo Fabio Guerriero, che ve lo ricordate, era protagonista anche qui a Radio Mugello con le sue ricette, era il nostro chef, insomma, è tornato questa sera.
1: Sono cambiato un po' di cose, ma siamo sempre soliti alla fine.
0: Bene, dai, ne parleremo sicuramente. Quindi, dai, esatto, dai. Sì. Quindi, dai, c'è un romanzo come prima cosa, ma ne parliamo più tardi, Fabio. Ti va?
1: Più tardi.
0: Più tardi. Radio Mugello, Fabio Orgoglio e Fabio Guerriero insieme a voi.
1: Fabio alla seconda.
0: Due Fabio al prezzo di uno. Che vuole di più. Buona serata.

0: Radio Mugello, ancora a tutti voi, buonasera. Fabio Orgoglio insieme a voi, ospite graditissimo Fabio Guerriero. Ci parlavi, insomma, è uscito un tuo romanzo, ce ne vuoi parlare, Fabio?
1: Certo, esattamente, un romanzo ancora non è proprio pubblicato.
0: Ah, ancora non è pubblicato.
1: C'è stato dei problemi tecnici, comunque sì, a breve. Che vuoi sapere tutta la storia? Non posso.
0: No, dai, come, insomma, di cosa parla?
1: Allora, diciamo un viaggio di una persona qui nella Via degli Dei, vicinissimo proprio.
0: Benissimo.
1: E verso da Bologna verso Firenze. Uh-huh. E questo viaggio esteriore, c'è tante cose da dire, però è anche interiore alla fine, come il viaggio di ogni persona.
0: Il titolo del romanzo?
1: Utopia Sumarongi. È un po' difficile e lungo da spiegare, però
0: abbiamo tempo comunque.
1: Hai molto tempo?
0: Sì, dai, dopo più tardi ce ne...
1: Ok.
0: Ma non raccontare tutta la storia, perché gli amici da casa magari poi dopo lo...
1: No, basta il titolo, si piglia abbastanza tempo.
0: Va bene, dai. Quindi state con noi, state con Radio Mugello, Fabio Guerriero insieme a voi per parlarci anche del suo romanzo, ma non solo, perché c'è tanta carne al fuoco. Le 20:34, buonasera a tutti. No matter what.

0: Runway. Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: State con noi, in state con Radio Mugello.

0: La domanda è d'obbligo, caro Fabio, e siamo qui sempre da Radio Mugello con Fabio Guerriero. No, la domanda è d'obbligo: quanto tempo hai impiegato per scrivere questo romanzo? Che lo ricordiamo, si intitola?
1: Utopia su Marongi. Una ventina d'anni buoni.
0: Addirittura.
1: Mi ha accompagnato dall'adolescenza adesso, sì. È stato. E non è finito. No, non volevo spoilerare, Madonna, tu me l'hai fatto dire, non è finito. È una trilogia intanto.
0: Esatto.
1: Intanto ma c'è il seguito, basta, non devo altro. Del seguito, parliamo di quello fatto.
0: Va bene, ci eravamo lasciati con la spiegazione del titolo.
1: Sì, Utopia, che tutti sanno, Utopia.
0: Utopia, esatto.
1: Utopia con l'accento è il luogo proprio materiale dove esiste Utopia. Dove il posto dove tutto può essere,
0: okay.
1: Anche quello che non è accettabile in questa società, diciamo. Si può dire quello.
0: Cioè, ma puoi dire quello che vuoi, è tanto tempo che non ci vediamo. Quindi...
1: ah, sì, bene. E invece su Marongi è l'incontraio di Ignoramus. Quindi questo posto che è nella via degli dei, posso dire anche che è un convento, dai.
0: Bene.
1: Dove
0: si trova esattamente?
1: Nel mezzo, dopo Bologna. Nella mia mente, non è vero.
0: Ah, quindi non c'è veramente? Ah, no, pensavo che fosse
1: no.
0: Un luogo vero,
1: cioè,
0: ecco.
1: Potrebbe esistere, ma è utopico.
0: Beh, questo Fabio Guerriero mi è diventato proprio mistico, non me lo ricordavo così mistico.
1: Cambiamenti.
0: Mi incuriosisce molto questo tuo romanzo che ha detto che per il momento non è ancora insomma in pubblicazione.
1: No, per il momento, ma manca pochissimo.
0: Bene, comunque vi faremo sapere. Intanto comunque questa sera ve ne abbiamo parlato, ma parleremo anche d'altro perché le attività di Fabio Guerriero sono molteplici.

0: Insomma, del romanzo di Fabio Guerriero ne abbiamo parlato e ne riparleremo poi magari anche nelle prossime settimane.
1: Certo.
0: E poi dopo ricordiamo le tue altre attività.
2: Sì, allora, l'associazione Mucello Libri nasce ormai, è 3 anni che è nata questa associazione. È nata, posso raccontare la storia un
0: ma
2: po'?
0: Certo, ma certo, ma non puoi, devi.
2: Allora, velocemente, ho avuto qualche problema di salute, quindi il lavoro di ristoratore è venuto meno.
0: Ok.
2: E quindi ho scelto la mia seconda passione, i libri.
0: Sì. Okay.
2: Ho detto, perché non apriamo una libreria di libri usati, eccetera, eccetera.
0: A Barberino di Mugello, giusto?
2: A Barberino. Nel contempo è venuta una malattia un po' grave e non ho potuto proprio sviluppare questo.
0: Avevi sospeso l'idea. Ecco.
2: E l'idea di avere un lavoro di libreria è diventata un'associazione.
0: Okay.
2: L'idea associazione, quindi beneficenza, quindi vendere i libri usati e ricavato darlo in beneficenza in varie attività.
0: Dove si trova, Fabio, questa tua libreria?
2: Corso Bartolomeo Corsini 58, Barberino di Mugello.
0: Quindi in centro più o meno a Barberino?
2: Sì, sì.
0: Va bene, va bene. Quindi amici e amiche a casa, fate un salto a trovare Fabio.
2: Se avete libri da donare, noi si prendiamo volentieri per questa associazione.
0: Benissimo, benissimo. Dai, poi dopo parleremo anche del resto, perché c'è anche altro da dire.
2: Tanta carne sul fuoco.
0: Ebbene sì, si sente anche da qui fuori.
2: Il rosticcere che in me è rimasto.
0: È vero. No, arriva anche il profumino qui, c'è un ristorante qui vicino, arriva il profumino della grigliata.

0: Beh, insomma, allora abbiamo parlato del romanzo, abbiamo parlato della libreria.
1: Sì, sì. Che banca?
0: Siamo qui con il buon Fabio Guerriero, qui da Radio Mugello, naturalmente. Sento odore di patatina fritta.
1: Ma
0: adesso
1: mi pareva
0: invece, non so se c'è il mio olfatto oppure ci siete anche voi. Anche voi da casa. Provate un attimino a fare. Se sente anche voi odore di patatina fritta, e allora siete
1: in zona.
0: Siete in zona, esatto. Allora, dicevamo, Fabio.
1: Allora, continuando il discorso, rimaniamo al Mugello Libri, alla sede di Mugello Libri, che è in corso Bartolomeo Corsini a Barberino di Mugello. Abbiamo la Fucina di Picino, che è...
0: Ecco, qui ho letto un pochino, perché sai, mi ero un attimino perso in questa tua attività. Ho letto un pochino, ma non ho capito tanto. Spiegalo meglio, ecco.
1: L'estensione naturale di Mugello Libri, cioè alla fine Mugello Libri è dove si vende libri, eccetera.
0: Certo.
1: Però rimanere lì a fare due chiacchiere qualcosa di concreto,
0: certo,
1: non è che uno entra, prende il libro, va via e fine. Sì, ci sono delle seggioline, niente di particolare,
0: bellissimo.
1: Si può fermare a fare discussioni o quello che volete, insomma. E si chiama la Fucina di Picino,
0: quindi sempre nella sede della libreria,
1: sempre, ecco, nella sede della libreria.
0: Benissimo, benissimo. Poi magari, so, si sorseggia anche un tè, un bicchiere d'acqua,
1: tisane. Bene, è un po' caldo, forse.
0: No, ma alla fine poi fa male bere le cose fredde adesso, invece i Tuareg...
1: L'avevo sentito dire.
0: I Tuareg nel deserto bevono il tè caldo, ecco, quindi se ti arrivasse un Tuareg... sai che... Bene. Ok, dai, quindi... buono, dai. Faremo un salto, verremo...
1: Bene.
0: Sai cosa sarebbe bello, Fabio? Ho un'idea, te la posso dire dopo?
1: Vai.
0: Ve lo dico dopo, sia a te che anche agli amici e alle amiche a casa, perché mi sarebbe venuta questa bella idea.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Beh, insomma, poco fa, Fabio, ti ho interrogato in geografia.
1: Sì.
0: Ti ho chiesto se sapevi dove era Sassoleone.
1: Sì, e io ti ho risposto, certo, e sì, ma che domanda.
0: No, non lo sapevi, di la verità che non lo sapevi. Ma non c'è niente di male, perché adesso qui con noi, insomma, abbiamo i nostri microfoni in collegamento telefonico, una persona che questa zona la conosce molto bene, perché vive lì, anche se in questo momento si trova in Sardegna. L'abbiamo avuto ospite poche settimane fa, Lorenzo Caprara, presidente della Polisportiva Sassoleone. Ciao Lorenzo.
2: Ciao ragazzi, ciao Fabio.
0: Come procedono le vacanze?
2: Procedono, ma finiscono, domani rientriamo, quindi tutto bene, tutto come al solito.
0: Okay, Lorenzo si trova con la famiglia in Sardegna.
2: A Stintino.
0: No, non male, insomma, una bellissima zona. E, bene, dai, si torna a casa. Allora, Sassoleone si trova nel, correggimi se sbaglio, si trova nel comune di Casal Fiumanese.
2: Sì.
0: Ci troviamo vicinissimi al villaggio della Salute.
2: E sì.
0: Quindi siamo un po' siamo in provincia di Bologna, però vicinissimi alla Romagna e vicinissimi anche alla Toscana.
2: Sì, esatto, siamo il triangolo emiliano-tosco-romagnolo, insomma.
0: Bene, dai, innanzitutto allora, cominciamo subito con il primo evento, quello più vicino, che è quello che è di domenica prossima.
2: Allora, esatto, sì, il primo evento sarà una partita tra la nostra squadra e i veterani del Bologna. E io poi volevo spiegare perché è nato questo...
0: Esatto.
2: Questa cosa, insomma, ecco. Dovete sapere che nel 23 ottobre del 2017 ci viene a mancare all'età di 42 anni il nostro segretario.
0: Ah, ok.
2: Ghini Enrico, e quindi questo l'abbiamo chiamato Memorial Ghini Enrico.
0: Esatto.
2: Esatto. Siamo stati per un anno / due un po' spaesati, perché
0: immagino.
2: In una piccola comunità siamo tutti amici, certo, nati, certo, assieme, insomma si è rimasti un po' così sul chi va là per un anno o due. Poi abbiamo deciso tutti assieme di ripartire, perché lui era una persona che comunque era quello che seguiva la burocrazia, chiaramente il segretario,
0: certo,
2: burocrazie, permessi, insomma tutte queste cose qua. E pian piano abbiamo deciso di non abbandonare tutto, di ripartire, ci siamo divisi un po' i compiti e negli anni abbiamo creato questa cosa
0: nella sua memoria,
2: esatto,
0: per ricordarlo. Ricordiamo Sassoleone, un piccolo paese, ci sono pochi abitanti, ma è una comunità viva.
2: Beh, diciamo che sì, facciamo tante cose nell'arco dell'estate, perché chiaramente in inverno, insomma, non è che ci sia una gran vita, neanche tante possibilità di fare certe attività, quindi in estate però ci adoperiamo, insomma, per tenere vivo un po', abbiamo tanti giovani, fortunatamente ancora,
0: questo,
2: quindi
0: questa è una cosa positiva, ecco.
2: Proviamo a non farli spopolare.
0: Ricordiamo Lorenzo, in quanti siete a Sassoleone?
2: Tra il paese e il circondario, diciamo campagne e cose varie, secondo me siamo in 300 più o meno.
0: Sì, sì, pochi ma buoni. Sì,
2: pochi ma buoni.
0: Benissimo. Allora, io vorrei che tu stesso ricordassi l'appuntamento di domenica.
2: Allora, domenica 28 giugno, dalle ore 18, ci sarà il Memorial Enrico Ghini. Partita tra amichevole tra la nostra squadra, il Sassoleone, contro i veterani e i fan club del Bologna del circondario.
0: Allora,
2: è un misto. Saranno tanti personaggi famosi, tipo Fio Zanotti, Giancarlo Marocchi, tutto organizzato da Nearco.
0: Esatto.
2: Nearco, che è il nostro artista di zona.
0: Lo salutiamo, tra l'altro Nearco sta, è quasi pronto il suo nuovo singolo e presto lo presenterà in anteprima anche qui a Radio Mugello. E poi dopo, se non hai cambiato idea, io scendo in campo, vengo anch'io a giocare allora.
2: Esatto, no, ti ho già contato.
0: Grande, grande, allora non te ne pentirai assolutamente, dai. E dopo tutti a cena insieme presso gli impianti, presso gli impianti sportivi.
2: Presso, sì, esatto, abbiamo lo stand, ci troviamo lì, nessun problema.
0: Si mangia molto, molto, molto bene. Bisogna prenotare perché insomma ci sono sempre tantissime adesioni, tantissime persone, perché si mangia bene, ecco, quindi alla fine vi consiglio di prenotare. Abbiamo un numero di telefono, Lorenzo, per la prenotazione?
2: Io adesso così a memoria non me lo ricordo, non so se hai il volantino sotto mano, se no te lo cerco
0: dopo, magari lo comunichiamo nell'arco della serata, lo comunichiamo sicuramente.
2: Ok, ecco. Perché se no lo devo cercare
0: tranquillo,
2: a memoria così.
0: Mi dicevi che domani tornerete a casa dalle vacanze, quindi stiamo preparando le valigie per il ritorno, insomma, quindi c'è un po' di
2: siamo un po' distratti, dai.
0: Bene, poi insomma ieri serata con il Porceddu, alla fine insomma qui si festeggia, mamma mia, qui vai in vacanza. Cazzo, bisogna festeggiare, ed è giusto.
2: Esatto.
0: Lorenzo, esatto. Dai, allora, dai, due parole anche sull'attività della polisportiva.
2: Allora, come ti dicevo la scorsa volta, finito la partita, il giorno dopo inizierà il campo estivo per i nostri ragazzi della zona, coinvolti fino a, insomma, gli altri comuni anche, ci portano molti ragazzi, mm-hmm. Quindi durerà un mese il campo estivo per i ragazzi, sempre lì ai centri sportivi, e poi dopo faremo dei tornei giovanili di calcio a 5, calcio a 11 fino a settembre.
0: Benissimo, e poi nell'attività invernale sono i vostri campionati, ecco.
2: Ecco, adesso sono finiti, abbiamo appena vinto il campionato CSI provinciale con la nostra squadra.
0: A 5, giusto? A 5, sì.
2: Calcio a 5, parliamo di calcio a 5. Insomma, la Serie D è arrivata terza in campionato, forse facciamo il ripescaggio per la C.
0: Bene.
2: Quindi insomma, dai, siamo contenti.
0: Complimenti.
2: Siamo sempre impegnati.
0: È bello così, i paesi, anche i piccoli paesi, i piccoli centri devono rimanere vivi, ecco, questo è importantissimo.
2: È quello che stiamo facendo. Bravi. Appunto per questo.
0: Appuntamento quindi domenica a partire dalle ore 18 a Sasso Leone, nel comune di Casal Fiumanese. Sembra lontano, ma non è poi così lontano anche
2: no,
0: qui dal Mugello,
2: no, siamo abbastanza vicini, dai.
0: Quindi insomma venite a fare una passeggiata, ci saranno le vecchie glorie del Bologna, vabbè, qui c'è, insomma, è una zona viola, però non ci sono problemi, insomma, dai,
2: lo so.
0: Vabbè, non ci sono mica problemi, no, possono vedere in campo, c'è anche il Fabio Orgoglio, che gioco con voi, non mi hai venduto all'ultimo minuto.
2: No, assolutamente, giochi con noi, certo.
0: Allora dai, appuntamento a domenica, vi aspettiamo numerosi per applaudire o fischiare, a seconda dei casi, ma anche per mangiare tutti insieme. Dopo alla fine si va tutti a mangiare insieme ed è bellissimo. Dai.
1: Buono.
2: Esatto.
0: Grazie, complimenti a Lorenzo Caprara, un saluto a tutti gli amici della polisportiva Sassoleone, a tutti gli amici di Sassoleone in particolare, e avanti così Sassoleone, dai, ciao Lorenzo.
2: Grazie mille a voi,
0: buon rientro, ci vediamo
2: domenica.
0: Ciao. A domenica, ciao. Ciao.

0: Come on, come on, come on. Lasciatemi salutare adesso tutti gli amici. Io adesso, dopo Sassoleone, rimango sempre in Emilia. Sabato sera, Mercatale, una bella festa. Si mangia molto molto bene. Prosegue anche questa sera e anche domani prosegue. Anzi no, proseguiva anche stasera, l'ultima sera. Oggi è lunedì, l'ultima sera. Si mangia molto molto bene. Complimenti a tutte le arsdore, dalle nostre parti si chiamano così le signore di casa, quelle che cucinano. Mangiato tortelloni eccezionali, divertito tanto, mangiato anche un ottimo castrato. E c'erano anche delle belle lasagne che le ho visto passare. Poi dopo ci siamo divertiti.
1: Allora, fammi vedere il fame.
0: Insomma, dai, che ci vuoi fare?
1: Prima
0: dai.
1: L'uso delle patate.
0: Insomma, arriva andando qualche profumo dalla finestra. Poi dopo un po' di musica tutti insieme. Abbiamo messo su due dischi, così ci siamo divertiti. Dai, è stata una bella serata. Quindi dai. Che ci volete fare? Che ci volete fare? Andiamo con un'altra canzoncella, Fabio.
1: Vai, vai.
0: 883 se vi va.
1: Oh.

0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Festa di San Giovanni Battista a Vicchio, mercoledì 24 giugno. Il programma prevede dalle 9 a mezzanotte in Piazza della Vittoria il mercato straordinario. Alle 17 sotto le logge la flottiglia dei bambini, lettere richieste ai politici e alla capo dello Stato. Dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Vittoria, mercatino degli hobbisti. Alle 18 alla chiesa di San Giovanni Battista, santa messa solenne presieduta dal provicario Monsignor Alessandro Lombardi, animata dal coro dell'unità pastorale con distribuzione dei mazzetti di grano. Alle 19.30 nel centro storico cena di San Giovanni. Dalle 23 tombola e fuochi d'artificio.
3: Il consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia. È la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandetto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
2: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero? Per 2 serate al cimitero germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena 2 lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19 Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Croce, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19 il recital Il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwear theater@gmail.com.
3: La Gran Fondo del Mugello conferma il suo peso nel calendario cicloturistico toscano. L'ottava edizione della manifestazione organizzata da Mugello Toscana Bike ha registrato infatti una partecipazione molto alta con 1115 ciclisti arrivati da tutta Italia e anche dall'estero, un numero che consolida l'evento come la cicloturistica più partecipata della Toscana, confermando il richiamo di una formula ormai ben riconosciuta. Partenza al Mugello Circuit, percorsi differenziati e una forte presenza di società sportive. L'edizione 2026 ha proposto 5 tracciati complessivi pensati per coinvolgere ciclisti con preparazione e obiettivi diversi. 3 percorsi erano dedicati alla strada, mentre 2 erano riservati al gravel. Nel percorso lungo si sono imposti Luca Crinolini tra gli uomini e Vanessa Santeliz tra le donne. Nel percorso medio invece vittoria per Fabrizio Rambelli nella categoria maschile e per Rasa Runsaite in quella femminile. La classifica per somma dei tempi ha visto prevalere la società New MT Bike Team, che ha chiuso davanti alle altre formazioni in gara. Nella classifica cicloturistica riservata alle squadre, il primo posto è andato agli organizzatori della Mugello Toscana Bike. Alle loro spalle si sono classificati ciclisti Caviaccia e GC Campi 04.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: E abbiamo anche il finale di Argentina-Austria. L'Argentina ha vinto 2-0 contro l'Austria. Entrambe le reti segnate da Lionel Messi.
1: Sono contento.
0: Bene, bene, insomma, dai. Classifica: Argentina a punteggio pieno a quota 6, Austria 3 punti e Giordania e Algeria ancora a 0 punti. Fabio.
1: Come l'Italia, direi.
0: Ma l'Italia non c'è neanche arrivata, quindi insomma, speriamo nelle prossime edizioni, no?
1: Speriamo
0: nelle prossime edizioni, speriamo che ci sia anche l'Italia. Siamo qui in diretta da Radio Mugello, con noi Fabio Guerriero, e rimarrà ancora con noi perché dopo, più tardi, parliamo dell'idea che avrei avuto io per la tua libreria.
1: Benissimo, sono curioso.
0: Per la nostra libreria, perché insomma
1: è di tutti.
0: È di tutti quanti, sì, dai.

0: Ed è con vero piacere che questa sera abbiamo i nostri microfoni il responsabile dell'ufficio stampa del Karaoke Champions, nonché grande protagonista di Pisa News, signore e signori, qui a Radio Mugello, Antonio Dognoli. Ciao Antonio, come stai?
1: Sì.

0: incontrarti, conoscerti. E, insomma, le serate del Karaoke Champions ormai siamo proprio gli sgoccioli. Vorrei una tua impressione di questo evento, di questo concorso.
1: È un format sicuramente appassionante, un format in cui io mi sono, diciamo, ritrovato conoscendo Moris Maggini e Lucia Sansone, che sono le due menti di questo format, veramente, veramente bello, visto da fuori e soprattutto poi visto in veste interna, certo. Devo dire che insomma è un concorso non solo molto, molto serio e professionale come rispecchio dei conduttori, ma anche molto alto il livello dei concorrenti, ecco, di chi partecipa. Questo è da sottolineare secondo me, perché esternano proprio tutta la loro passione, la loro voglia di cantare in questa meravigliosa, nei meravigliosi spazi.
0: È vero.
1: Che la musica dà, come fate voi, insomma, come il radio, ecco. La musica, diciamo, se è trattata con passione e anche con grande professionalità, può dare molti, certo, sbocchi. E la Karaoke Champions è un concorso che, diciamo, oltre che essere professionale, ha mostrato anche tanti talenti e soprattutto tanta professionalità sia nei conduttori che nei concorrenti.
0: Confermo, poi ci si appassiona subito quando si entra nella famiglia del Karaoke Champions, insomma, è bello. È vero. Antonio, io approfitterei, hai ancora 2 minuti, non so, ci dai qualche news da Pisa?
1: Ma senti, in questi giorni noi viviamo molto il discorso del Giugno Pisano, perché il Giugno Pisano prevede molti eventi, tra cui sicuramente qualcuno lo conoscerete anche voi.
0: Certo.
1: Il 16 giugno c'è stata praticamente la luminaria di Saranieri, che è
0: bellissimo,
1: stato padrone della città. Poi siamo andati giù col palio di Saranieri, che sono, diciamo, sfide premier, si sfidano le parti storiche della città di Pisa, con una gara con una regata in Arno. E poi racchiuderà il cerchio il 27 di giugno, sabato prossimo, il gioco del ponte con Tramontana e Mezzogiorno, le due rivali di qua d'Arno e di là d'Arno, che si sfideranno sul ponte, però insomma una sfida che è sempre molto sentita in città, rappresenta la storia di Pisa. Insomma, diciamo che il Giugno Pisano è questo.
0: Del resto poi Pisa il turismo c'è 12 mesi all'anno, perché è visitatissima tutto l'anno, non ci sono mai...
1: Sì, grazie dei miracoli è visitata tutto l'anno. È chiaro che la stagione estiva con le belle giornate e con il sole dà, insomma, l'opportunità al turismo di apprezzare quella che è la maestosa Piazza dei Miracoli, ecco.
0: Ecco, io sono capitato solo una volta ho usufruito del vostro aeroporto, ma devo dire che i servizi sono ottimi, almeno per quello che ho potuto notare io, ecco.
1: Funziona molto bene, ha battuto un sacco di record anche quest'anno di passeggeri, mi sembra superato, se non ero, 6 milioni di passeggeri, però insomma qui si parla di una cosa privata, ecco, diciamo.
0: No, vabbè, però non c'è niente di male, perché poi è un servizio per la città, non solo per Pisa, ma anche per le zone limitrofe, ecco, perché alla fine quando ci sono degli aeroporti che funzionano ne usufruiamo tutti e ne gode tutta la cittadinanza, ecco, e anche i turisti che arrivano dalle nostre parti, ecco.
1: Sì. Poi insomma la notizia del giorno, non so se dalla vostra parte vi interessa, però è l'ufficializzazione del nuovo allenatore del Pisa.
0: Ah, no, ci interessa, chi è?
1: È Paolo Bianco, che lo scorso anno ha seduto sulla panchina del Monza, ha allenato anche la Juve Next Gen,
0: sì.
1: E 2 anni fa ha salvato il Frosinone da una situazione abbastanza delicata, stava andando in Serie C, insomma sono riusciti a salvarlo, e poi il Frosinone quest'anno, come sapete, è andato poi in Serie A, quindi speriamo che porti fortuna anche al Pisa il prossimo anno, perché insomma è un allenatore che nelle ultime 2 stagioni ha fatto bene.
0: Ecco, invece dal punto di vista societario cosa possiamo dire? Perché non so molto io, almeno personalmente, ecco.

0: punto di vista societario è tutto tranquillo, va avanti.
1: Questo è importante, questo è importante.
0: Il centro sportivo che sorgerà nella località Argagno, e poi c'è anche, diciamo, l'investitore principale, diciamo, il proprietario del Pisa, Alexander Knaster, che è russo-americano, insomma, sì, sì, che è il proprietario del Pisa, mentre diciamo il presidente è Giuseppe Corrado, e quindi insomma come società diciamo che siamo tranquilli, non ci dovrebbero essere problemi, non ci saranno sicuramente problemi.
1: Io qualche partita l'ho vista quest'anno del Pisa, chiaramente la classifica era quella che era, ma il calcio era discreto. Io non posso dire che ho visto anche qualche bella partita,
0: ho pensato anche buone partite. Purtroppo la squadra ha pagato lo scotto, la Serie A,
1: certo,
0: è un altro sport, serve altro, purtroppo non è andata bene. Il prossimo anno il Pisa cercherà di tornare su, se non ce la fa il prossimo anno non facciamo drammi,
1: certo.
0: Proviamoci tra due anni, ma insomma la Serie A, per fare la Serie A ci vuole ben altro, ci abbiamo provato, è andata male, peccato.
1: Ebischer rimarrà?
0: Ebischer non credo, Ebischer ha tante squadre intorno, la prima al Cagliari che lo vuole fortemente, poi insomma come sapevamo era in prestito al Bologna, quindi insomma non era un giocatore di proprietà, e quindi
1: sai invece che credo che sia stato ceduto definitivamente, quindi è di proprietà, adesso è di proprietà del Pisa, che può eventualmente rivenderlo, ecco, credo.
0: Se lo farà non credo, perché il giocatore è importante, anche ai mondiali, sta giocando ai mondiali, sta disputando mondiali, io penso che vorrà ambire la Serie A, vediamo.
1: Vedremo un attimino. Comunque interessante, è stata interessante la chiacchierata con Antonio Tognoli di Pisa News, e anche responsabile dell'ufficio stampa della Karaoke Champions.
0: Se mi dai due
1: certo, con piacere.
0: Vorrei salutare Morris Maggini e Lucia Sanzone, che sicuramente ci stanno ascoltando, anche perché insomma anche loro mi hanno dato la possibilità di fare sia l'ufficio stampa della Karaoke Champions, hanno dato la possibilità insomma di essere visibile sui tuoi canali.
1: Li salutiamo anche noi, e ci hanno dato anche l'opportunità di conoscerci, che è stato un grandissimo piacere. Grazie ancora.
0: Grazie Fabio, a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
1: Grazie Antonio Tognoli di Pisa News e responsabile dell'ufficio stampa del Karaoke Champions. E buona estate.
0: Grazie anche a voi.
1: Ciao. Dai, tutti a Pisa, perché insomma, chi è che non è stato a Pisa? Ci siamo stati tutti, è una città bellissima, e ci si torna sempre molto, molto, molto volentieri, e poi si mangia anche benissimo.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: abbiamo appena detto, l'Argentina ha battuto 2-0 l'Austria per quanto riguarda i mondiali di calcio. E più tardi alle 23 ora italiana avremo un Francia-Iraq che sembrerebbe partita con risultato già scontato, ma mai dire mai, insomma, mai dire mai. La guarderemo, Fabio?
1: Sì, certo. Come no? Come no?
0: Vengo a casa vostra, ci mettiamo tutte e tre nel lettone e poi ce la guardiamo tutte e tre insieme. Ok, dai, ricordiamo un po' la situazione del girone di questa partita, insomma, del girone della gruppo I, girone di Francia e Iraq. Abbiamo stavo guardando un attimino, sì, tutte le squadre hanno giocato una partita e in testa al girone ci sono Norvegia e Francia a 3 punti e Senegal e Iraq a quota 0. Radio Mugello, Fabio Orgoglio, questa
1: io
0: sera
1: sono sempre qui, eh?
0: Esatto, questa sera ospite Fabio Guerriero. Abbiamo sempre in sospeso quella cosuccia che dovevamo dire.
1: L'ideona?
0: La diciamo dopo?
1: Sì, dai.
0: Lasciamo ancora un po' di suspense.
1: Vai, vai.
0: Sì, dai, cosa vorremmo fare, cosa vedremo, magari se riusciremo a fare, presso la tua libreria che si trova a Barberino.
1: Sì.
0: E un evento che magari potrebbe essere una cosa simpatica. State lì che più tardi ve lo diciamo, eh. Qui siete con Radio Mugello, sì sì, l'abbiamo già detto, siamo con Radio Mugello.
1: Sì, si è detto.
0: Sempre con Radio Mugello, quindi vai di musica.

0: Eccola qua l'idea, insomma, è che poi è tutta da studiare e da inventare, però sarebbe carino nella tua libreria, caro Fabio, sto rivolgendo a Fabio Guerriero.
1: Sì, sono qua.
0: Ricordiamo dov'è la libreria?
1: Corso Bartolomeo Corsini 58, Barberino di Mugello.
0: Allora, ricordiamo anche l'attività della libreria.
1: Mugello Libri, associazione di volontariato e una delle prime librerie solidali d'Italia, diciamo.
0: E anche questo è giusto dirlo. No, sarebbe carino, magari, che ne
1: l'idea,
0: so, una di queste serate, nell'ora dell'aperitivo, fare un po' di musica d'ascolto, musica d'aperitivo, e intanto magari si fanno due chiacchiere, si sfoglia un libro.
1: L'idea mi piace.
0: Quindi insomma, si potrebbe fare, dai. Vi faremo sapere. Quindi state con le antenne dritte, perché magari presto poi si
1: la
0: potrebbe.
1: Studiamo.
0: La studiamo. A Radio Mugello ci siamo ascoltati un dischello di qualche anno fa, un dischello che poteva tranquillamente essere ascoltato come un disco Baia degli Angeli, ma più tardi arriverà proprio il disco Baia degli Angeli. Adesso però Achille Lauro.

0: del fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Ci voleva una canzone natalizia per rinfrescare un po', eh?
1: Sì.
0: Ci siamo quasi addormentati, ma non ci sono problemi. Adesso ci sveglia lui, il Gianni Galliani, con le sue notizie sportive. Gianni, come va?
2: Buonasera, ciao Fabio, saluto tutta la redazione Sport. Come state? Tutti bene? Sì.
0: Stiamo bene, un po' accaldati, immagino che anche in quel...
2: Molto accaldati, molto.
0: Anche in quel di Rioveggio, nel bolognese ci sarà parecchio caldo, eh?
2: Sì, anche perché noi siamo proprio dentro una buca, abbiamo la montagna intorno, però siamo dentro una buca, diciamo.
0: Bene, ci rinfreschiamo un po' con lo sport.
2: Certo, perché qui nonostante che il calcio sia finito, insomma c'è sempre tanti avvenimenti. Adesso non parliamo di mondiali, perché sicuramente avrei parlato tu.
0: Sì, un pochino sì.
2: E poi io tra l'altro per il momento li ho seguiti poco, comincerò a seguire quando ci saranno le partite un po' più,
0: sì,
2: diciamo così, sostanziose, che si vede un po' di bel calcio.
0: Sì, quando, diciamo, ci sarà, quando scenderà in campo l'Italia, ecco.
2: Ecco, allora aspettiamo un bel po', eh?
0: Vabbè, insomma, ci vorranno almeno 4 anni.
2: Allora, dunque, cominciamo con dei verdetti, perché c'è stato qualche verdetto per quanto riguarda la pallacanestro, naturalmente.
0: Sì,
2: campionato è finito, ha vinto il tricolore Milano per la 32esima volta, quindi 32esimo scudetto per Milano. Battuto in 4 partite Venezia, quindi vittoria piuttosto netta.
0: Venezia non esce a testa alta, secondo me.
2: Sì, no, esce a testa alta, perché poi dopo in alcune partite l'ha impegnato, soprattutto è riuscito a vincere la partita interna, la numero 3,
0: sì,
2: quindi con un buon distacco. E quindi esce a testa alta, anche perché poi in semifinale ha fatto fuori la Virtus, quindi non dobbiamo dimenticarcelo, quindi il primo, diciamo che come nota statistica, il primo scudetto per Poeta, siccome Poeta è il nuovo allenatore di Milano da 2 anni, è il primo scudetto di Poeta.
0: Sì, subentrato a Ettore Messina.
2: Che è subentrato Ettore Messina, quindi ha concluso il campionato lui, e quindi merita gli onori del caso. Milano si è dimostrata superiore proprio nel momento che contava, perché poi nella regular season qualche battuta a vuoto l'ha avuta, come del resto anche le altre grandi, però quando le partite sono ravvicinate, perché i playoff tu sai che sono partite molto ravvicinate a distanza di pochi giorni, quindi bisogna avere un'intelaiatura
0: solida
2: che dia delle garanzie. Quando esce un giocatore forte, bisogna che lo rimpiazzi con un giocatore altrettanto forte, sennò poi nel minutaggio perdi un po' di punti, quindi diciamo così. Quindi Milano, Venezia secondo me è una bellissima squadra, un po' corta a livello di ricambi, ecco, insomma, questo secondo me è emerso. Io non ho visto tutte le partite, però 2 le ho viste e mi è sembrato di vedere che sia stato quello poi il fattore determinante.
0: Certo.
2: Poi diciamo che sempre a livello di basket, perché vogliamo fare per finire il discorso, Verona ha vinto la 2, quindi battendo il Rimini in finale, quindi torna in Serie A dopo 3 anni, quindi accogliamo Verona, che certo, è sempre stata un'ottima squadra anche quando era in A1, e quindi ci piace. Meritava forse anche Rimini, perché poi se andiamo a vedere i playoff, quella che meritava di più era Scavolini Pesaro, perché aveva fatto un grandissimo regular season, poi però si è persa nel momento dei playoff, e quindi insomma si è persa un po' con i playoff, e quindi è emersa Verona, che ha battuto noi nel senso di fortitudo.
0: Ah, sei fortitudino tu?
2: Sono un fortitudino.
0: Non lo sapevo.
2: Sono un fortitudino. Mi scoccia rimanere un altro anno in A2, proprio mi rompe veramente i cosiddetti. No, mi dispiace, perché aveva fatto un bel campionato la fortitudo, e io ero convinto di andare in A1, ecco, proprio. Poi magari non avremmo fatto un figurone, perché il budget è quello che è. Io sento dai miei amici fortitudini, meglio così. No, io sarei stato volentieri. Prima di tutto si vedevano le partite, perché io non ho visto una partita, perché abbonamento in LB2 delle volte su Rai Sport, non sapeva che orario c'era, tutto un casino che era un po', insomma, in A1 c'era un trattamento diverso, diciamo così, e potevi forse divertirti un po' di più, anche se magari c'erano 7-8 squadre molto superiori, sì, quindi, sì. Insomma, mi è scocciato abbastanza. Comunque Verona sale al nostro posto e al posto della Scavolini, sale in A1 quest'altro anno.
0: C'è una bella A2 comunque, perché Pesaro,
2: c'è una bella A2, sì,
0: Fortitudo,
2: sì, sì.
0: Rimini, insomma,
2: sì, ci sono delle belle piazze, Avellino, ci sono delle belle piazze, diciamo così, dove il basket è Livorno, dove il basket è po', dico una religione, però insomma è molto molto seguito, diciamo così.
0: Livorno,
2: quindi ci sarà un bel campionato di A2.
0: Livorno, che ricordi, aveva due squadre anni fa, se non sbaglio,
2: Anni fa aveva due squadre, sì, due squadre. Poi io mi ricordo bene il Livorno in A1 quando perse lo scudetto sullo scadere con Milano, parliamo di 30 anni fa, però io seguivo già la pallacanestro e lì ci fu veramente semifinali con Caserta, poi finale tra Milano e Livorno, insomma, quindi tanta roba, ci siamo parecchio divertiti e anche noi eravamo in A1, quindi c'erano delle belle battaglie, diciamo così.
0: Per quanto riguarda invece il baseball, come stiamo procedendo, Gianni?
2: Per chiudere con il basket, anche che i campioni NBA, perché facciamo un salto oltre l'oceano, i campioni NBA sono i New York Knicks, che hanno battuto 4-1 i San Antonio Spurs, quindi onore anche alla NBA che ha la sua regina quest'anno nei New York Knicks.
0: Benissimo.
2: Al baseball andiamo a vedere la situazione al giro di boa, perché adesso siamo al giro di boa del campionato di serie A1. La situazione è la seguente, perché nel girone, ci sono due gironi naturalmente, sono state suddivise in due gironi. Cominciamo col girone A, che per quanto riguarda il girone di andata, il Parma ha chiuso in vetta con 16 vittorie e 4 sconfitte, con una sconfitta in più c'è il Bologna, quindi 15 vittorie e 5 sconfitte, la Unipol Fortitudo Bologna, poi troviamo il Nettuno con 12 vinte e 6 perse, il Farmaco Rocetta con 7 vinte e 15 perse, chiude il BBC Grosseto con 5 vinte e 17 perse. Nell'altro girone le due dominatrici sono Macerata e San Marino. San Marino guida con 16 vinte, 4 perse. Macerata insegue un po' in ritardo con 12 vinte, 10 perse, quindi diciamo che San Marino c'ha già praticamente un piede nella seconda fase. Adesso magari c'è qualche risultato un po' a sorpresa nel ritorno, però credo che la formazione del Titano è molto molto forte anche quest'anno. Secondo me San Marino, Parma, Bologna e Macerata sono le quattro che dovrebbero giocarsi lo scudetto, a sensazione. Continuiamo con il terzo posto, che per il momento è appannaggio del Big Matt Grosseto, anche qui seconda formazione grossetana, 7 vinte e 11 perse. Poi troviamo al penultimo posto il Cambit Collecchio, 6 vinte e 14 perse, e quindi chiude la Reggio Emilia Palfinger con 4 vinte e 14 perse. Questo al giro di boa del campionato, diciamo.
0: Benissimo, benissimo. Vedremo un pochino come sarà il girone di ritorno. Gianni,
2: certo.
0: Grazie.
2: Una notizia di ciclismo, perché si è chiuso anche questo il giro della Svizzera, altra conclusione proprio ieri, classifica finale, puoi immaginarti chi ha vinto, insomma. Taddei Pogacar,
0: sempre lui,
2: tra l'altro ha vinto anche il terzo giorno alla cronometro, che nessuno se l'aspettava. Questo è un cannibale, veramente una roba, non sappiamo più tirar fuori degli aggettivi, perché insomma
0: fortissimo.
2: Guardiamo la classifica finale del Giro della Svizzera, il secondo, che è Carapaz della Education First, è arrivato a 6 minuti e 32.
0: È un bel
2: terzo, che Vacek della Lidl Trek, 6 minuti e 53, quindi insomma podio dominato da questo gigante, che adesso lo attendiamo al duello finale del Tour contro Vingegaard, che ha vinto il Giro d'Italia, ma che si presenta una grande squadra anche al Tour de France, di cui noi parleremo, perché ormai fra 11 giorni parte il Tour de France e vedrò di racimolare parecchie notizie,
0: Bene.
2: perché il Tour de France è molto molto importante.
0: Benissimo, benissimo. Gianni, grazie.
2: Grazie a voi,
0: Grazie.
2: grazie a voi, buon proseguimento e cercate di rinfrescarvi, mi
0: Con la musica
2: raccomando,
0: ci si rinfresca sempre, ma anche grazie anche alle tue belle notizie. È sempre un piacere sentirti. A lunedì
2: Mario.
0: prossimo!
2: Altrettanto, altrettanto, buon proseguimento, a lunedì prossimo. Ciao a tutti.
0: Grazie a Gianni Galliani.
2: Saluto, ciao
0: Buona
2: ciao.
0: estate. Ciao ciao.
2: Altrettanto.

0: Ultimi minuti in compagnia del Fabio Orgoglio, qui con noi ancora lui, il grande Fabio.
1: L'altro Fabio.
0: Fabio Guerriero. Dai, a inizio puntata abbiamo parlato del tuo libro, del tuo romanzo.
1: Sì.
0: Magari qualcuno si è sintonizzato solo ora, ne vogliamo ancora accennare qualche...
1: Vogliamo accennare la trilogia che uscirà il primo pezzo tra poco e parla di un viaggio interiore di un cuoco, o anche il nome, Amos.
0: Ah, bene, bene. Sarà mica leggermente autobiografico,
1: eh? In lontananza, forse.
0: Va bene, dai. Non vediamo l'ora di leggerti, di leggere questo romanzo, dai. Ricordiamo il titolo?
1: Utopia Sumarangi. Utopia.
0: Tra pochissimo nelle migliori librerie.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi, e state con Radio Mugello.

Svegliatemi il Fabio Guerriero, perché mi si è un po' assopito. Mi si è un po' assopito con questa fida una lacrima al letto. Andiamo con un buon rock, così ci svegliamo. Vai. Boston, More Than a Feeling, su Radio Mugello. Qui su Radio Mugello, ebbene sì, c'è una canzone di qualche anno fa. È un buon rock, però. Boston, More Than a Feeling, pronti per sono gli ultimi minuti in nostra compagnia, e poi dopo chiaramente arriverà Alessandra Sassa con la sua A Tu Per Tu. Quindi insomma la serata, la notte di Radio Mugello proseguirà alla grande. Ma ora Boston, More Than a Feeling, qui quando siamo, che ore sono? Le 22:27.

0: Sono giornate, serate piuttosto intense un po' per tutti, ma in particolare per Alessandra Sassa. Ciao carissima, come stai?
1: Allora, devo essere sincera, io ho fatto anche un post sulle mie pagine social, ho detto la Sassa, ho scritto la Sassa ci mette sempre il cuore, ci mette il sorriso, ma spera di arrivare a fine luglio integra, non morta.
0: Ma perché non andrà tutto bene, come si diceva qualche anno fa?
1: Sì. Lo spero vivamente, perché credetemi, è un periodo bello, intenso, radiofonicamente impegnativo, gli eventi. È stato un bellissimo evento proprio sabato sera in provincia di Cuneo, dove sono andata. Un'organizzazione che si chiama Area 30 ha organizzato questo controtempo, cioè la versione estiva, quindi summer, e la versione invernale, winter. Non so se vi ricordate, questo inverno ci fu Massimo Di Cataldo.
0: Sì, questa, vero.
1: L'altra sera è stata una serata bellissima, perché è stata una serata all'insegna della musica, diciamo, forse un po' più dei nostri tempi, della musica degli anni 80.
0: Sì.
1: E quindi ho avuto la fortuna di vedere di persona Sandy Martin, con il suo People from the Ibiza, poi con Ivan Cattaneo, i The Twins, non so se ci
0: sì.
1: Un po' più grandicelli ce li ricordiamo.
0: The Twins, quelle di Face to Face.
1: Bravissimo.
0: Allora, ma dimmene delle altre che te le dico, no? Scusa,
1: Alberto Camerini.
0: Sintonizzati con me.
2: Tutte.
1: Cancerino. Mentre invece della dance degli anni 90-2000 c'era la grandissima Natalie Hart dei Stan Lovers. Quindi ho passato una serata bellissima, sentite con anche poca voce, perché non, come fai a non cantare, non ballare? Poi faceva anche molto caldo, quindi sudata.
0: Ma Sandy Martin com'è? È ancora in forma?
1: Obiettivamente io avevo con me i 45 giri, mi ha autografato, in cui c'era la copertina di un Sandy Martin molto più giovane.
0: Anch'io, a quell'epoca, sai com'è, il tempo passa un po' per tutti, però il Sandy mi è sempre stato abbastanza piacione.
1: Lo è. Assolutamente lo è. Che ho trovato magari un po' più invecchiato, ma d'altra parte anche alla sua età, insomma, non è più giovanissimo, certo. Alberto Camerini,
0: sì,
1: mentre
0: sì.
1: Invece ho trovato veramente eccezionale Ivan Cattaneo, tantissimo.
0: Lui si è sempre curato tantissimo.
1: assolutamente sì, persona straordinaria, veramente favolosa, ma posso dire soprattutto un animale da palcoscenico.
0: Okay.
1: Cioè, veramente sabato sera, amici cari di Radio Mugello, Ivan Cattaneo ha saputo tenere quel palcoscenico che vorrei vedere un ragazzo di oggi se è alla sua altezza, nonostante l'età. Comunque anche Ivan Cattaneo non è più giovanissimo. Ed è stata una chicca, ve la voglio raccontare.
0: Vai, siamo curiosi.
1: Così, una cosa particolare, ho fatto anche poi un post sulla pagina di Facebook di Alessandra Sassa. Sì. A un certo punto eravamo nel backstage con Ivan Cattaneo, abbiamo mandato un video messaggio di saluti a un suo grandissimo amico, ovvero Denarov. E a un certo punto mi dice: ah, Sassa, ma io ho proprio caldo. E io voglio dire, anch'io proprio caldo, perché fa caldo.
0: Sì.
1: Ma non è che ci sarebbe un ventaglio per me? E io, scema, ho detto: ma io nello zaino ce l'ho un ventaglio.
0: Allora,
1: quindi in pratica gli ho regalato questo ventaglio, che era il ricordo di un matrimonio di due amici, in cui c'era ancora scritto Renato e Sara con la data del matrimonio. Anche io ho fatto le foto con questo ventaglio che si è sciosciato anche durante le varie interviste che gli hanno fatto. Anche io ho fatto delle foto e le ho mandate a questi sposi ormai da tanto tempo. Ho detto: sappiate che da questo momento in poi la vostra pseudo bomboniera, non era proprio una bomboniera, comunque era un cadeau dato durante il matrimonio, ora è nelle mani di un grande artista della musica italiana, ovvero Ivan Cattaneo.
0: Che quando canta una zebra pua, si sventola con
1: quella. Esattamente. Invece Radio Mugello è molto sul petto, Radio Mugello.
0: No, a noi il caldo fa questo effetto. Ricordo poi un'altra canzone bellissima di Ivan Cattaneo, che quasi quasi la mettiamo adesso. Uno sputo sulla terra dalla stella più lontana.

0: le ripropose in chiave dance. Però questa Boys and Boys era proprio la sua originale. Quindi io la vorrei mandare, la vorrei mandare. Ricordiamo Alessandra, invece la tu per tu di questa sera è con...
1: Allora, la tu per tu con questa sera è con un'artista molto seguita anche su Instagram, la potete trovare come Katia Zaia Real, sì. Ha tantissimi veramente fan, una bellissima donna, sì. Che sa anche lei tenere molto bene il palcoscenico, certo. Quindi diciamo che saranno contenti anche a vederla i maschietti soprattutto. Ha partecipato anche come così, ospite alle Iene, sì. Lei è una cantante che vuole portare energia, positività e una, insomma, una esplosione di tante cose, insomma, non fatemi aggiungere altro, sì. E quindi ci ascoltiamo lei col suo ultimissimo singolo. Lei fa tantissime veramente serate in giro per l'Italia e non solo, una persona molto anche avvenente in un certo senso, e con il suo modo di essere così giunonica, diciamo così, in un certo senso, sì. Conquista anche molto ovviamente il pubblico. E però poi, io oltre che lei, sì. Vorrei dare un piccolo scoop,
0: brava,
1: per la prossima,
0: brava.
1: Settimana.
0: Te lo stavo chiedendo.
1: Posso farlo? Possiamo dire,
0: devi,
1: che ci sarà ospite,
0: devi,
1: la prossima,
0: devi,
1: settimana.
0: Devi.
1: Perché io ho aspettato, veramente ho sudato per avere questa intervista, anche un po' discusso con l'ufficio stampa, perché ho detto perché altri sì e la tassa no,
0: yes.
1: Allora, alla fine posso dirvi con estremo piacere che ci sarà una super super ospite su Radio Mugello, ovvero Mietta.
0: E vai così, cara Alessandra. Ogni lunedì, ogni lunedì ci regali sempre grandi ospiti, e anche lunedì prossimo sarà così. E adesso
1: assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso ci ascoltiamo, invece andate avanti voi col programma, e poi subito dopo in coda ci sarà A Tu Per Tu con Katia Zaia, quindi seguitela sui suoi canali, Facebook, Instagram, ascoltatela su YouTube, Spotify. Lei in pratica è proprio un personaggio, presentatrice, cantante di Mediaset, della Rai, insomma ha lavorato e lavora tantissimo.
0: Benissimo.
1: E il suo brano, questo virale, sta facendo un po' il giro virale, proprio come dice il titolo stesso della canzone, su diverse emittenti radiofoniche e le piattaforme musicali dove oggi si può tranquillamente ascoltare la musica.
0: Ma ora un Ivan Cattaneo molto funky con la sua Boys and Boys. Ciao Alessandra,
1: grande,
0: a dopo.
1: Ciao ragazzi, ciao Mugello, ciao.

0: Sono le 22.42, ultimi minuti in compagnia del Fabio Orgoglio. Con noi questa sera anche lui, il grande Fabio, Paolo. Il guerriero. Sì, dai.
1: Dimmi.
0: No, siamo proprio gli sgoccioli.
1: Ai saluti.
0: Quasi. C'è il disco Baia degli Angeli e poi dopo arriverà Alessandra Sassa. Fabio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, come sempre.
0: Ringraziamo anche la tua sua dolce metà che ci ha fatto anche un po' fresco col ventaglio.
1: Il ventaglio.
0: Insomma, dai.
1: Che non lo sappia Ivan Cattaneo.
0: Sì, se no viene a prendere anche quello. questo ventaglio ci viene a prendere. Ci sentiamo tra poco per il disco Baia degli Angeli.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Pronti? Pronti per il disco Baia degli Angeli? Si fa un ulteriore tuffo nel passato per andare a ballare tutti insieme una vecchia canzone che si ballava appunto ai tempi della nota discoteca della Riviera Romagnola. Io avrei scelto questa, spero che piaccia anche agli amici che sono
1: sicuramente
0: insomma no sicuramente adesso prima sentite dai Hot Chocolate, Everyone is a Winner, qui su Radio Mugello.

0: disco Baia degli Angeli, Everyone is a Winner, qui su Radio Mugello, una canzone del 1978 per ricordare la nota discoteca della Riviera Romagnola. Voi non, eravate ancora nati, insomma, si è andati molto molto indietro nel tempo. Si va ancora più indietro, insomma, visto che siamo fatti così, a noi piace anche fare i tuffi nel passato. Vi va un albano? Un albano? Perché ridi?
1: Perfetto,
0: dai.
1: Perfetto, no.
0: Oh. Nel sole. 1967.

0: E l'abbiamo cantata, l'abbiamo cantata. Insomma, dai. Albano è sempre Albano, dai.
1: No, quando cantavi te.
0: No, allora io magari ho visto che vi avvicinavate verso il terrazzo, volevate buttarvi dal terrazzo, dalla finestra. Siamo arrivati al momento dei saluti, Alessandra Sassa incombe. Questa sera lo ripetiamo, abbiamo ospite in tu per tu, abbiamo Katia Zdaia, quindi seguite con molta attenzione, questa è la replica perché è andata in onda anche ieri sera. Quindi io ringrazio i miei graditissimi ospiti di questa sera.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Grazie a Fabio Guerriero e anche naturalmente a lei, la nostra. Insomma, è stato un piacere avervi. Insomma, la tua dolce metà che ci ha fatto aria con il ventaglio. Io non so.
1: Salutiamo.
0: Dai, salutiamo. Salutiamo, cari amici, cari amiche. Arriva Alessandra Sassa. Ho sentito un occhio. Va bene. Pensavo fosse qui veramente. Va bene. A domani mattina, ore 11. Il Fabio Orgoglio tornerà insieme a voi. Un abbraccio forte, forte.
1: Ciao.
0: Grazie ancora anche a Fabio Guerriero. Grazie, Cipollina. Parla anche te, dai.
2: Salutate.
0: Buenas noches a todo el mundo. Ciao.

0: A Tu per Tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
1: E finalmente siamo in piena estate e questo brano, in realtà, che andremo ad ascoltare a fine della chiacchierata con la protagonista, è vero che è uscito qualche mese fa, ma cade secondo me perfettamente a fagiolo, ma non solo perché siamo in estate, ma perché questa donna, e adesso ve la presento, ha una carica energetica, anche solo telefonicamente, e a maggior ragione ascoltandola, che è pazzesca. Benvenuta chi? A Katia Zaia. Ciao Katia.
2: Ma grazie dell'intro.
1: No, guarda, grazie a te.
2: Saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Guarda,
1: ben arrivata, tra l'altro siciliana doc, direi.
2: Sì.
1: Ma di dove, posso chiederti di dove esattamente?
2: Perché io allora, sono nata alle isole Eolie, da un piccolo scoglio,
1: sì?
2: Che è lì, ho comprato casa a Catania in un altro scoglio più grande, ma sempre scoglionata sono. Comunque,
1: bellissimo, guarda. In certi momenti posso dirlo che lo sono anch'io, ma non che perché non chiacchierando con te, ascoltando Virale 2.0, ma dopo parleremo di Virale. Katia,
2: sì, io sono molto comica, guarda che con me non c'è un momento in cui non ci si ride, non si rida e non si scherza.
1: No, ma
2: però comunque
1: tu hai proprio questa vitalità, questo calore dentro di te, sin dalla tua delle tue canzoni, quel gran bell'inno alla vita, no? Quel Merio
2: de Ti è bellissimo. Merio de Ti ha tutta una storia particolare, anche perché è un flamenco griffatissimo, perché tutti i miei pezzi sono scritti da me, però arrangiati da grandi arrangiatori come tu conoscerai, Diego Calvetti,
1: certo,
2: che dirige l'orchestra di Sanremo. L'anno scorso sono stata prima in classifica su 50 cantanti indipendenti, perché io non ho etichetta, non l'ho mai voluta, perché ho sempre voluto organizzarmi le cose io, non voglio essere legata a qualcosa, avere un contratto che poi magari mi tiene ferma,
1: certo.
2: Quindi io faccio sempre quello che voglio io. E diciamo mi diletto anche poi con la televisione, perché io diciamo che nasco autrice televisiva, ma poi sono diventata autrice anche, cantautrice anche dei miei pezzi, quindi trattavo format musicali e tutti quanti, diciamo, i miei ospiti mi dicevano: ma canti così bene, ma perché non canti tu qualcosa di tuo?
1: Sì.
2: E diciamo, io mi sono lanciata più sul mio genere, che sono io, a me piace il flamenco, ma fatto con le chitarre vere, con le nacchere vere. Infatti il mio è un vero e proprio spettacolo, ecco quello che io faccio di solito sul palco. Piace il flamenco,
1: sì.
2: E anche l'anno scorso la base di Nella macchina mia,
1: sì.
2: Che poi è settembre, neanche l'anno scorso,
1: esatto,
2: settembre,
1: okay.
2: Diciamo,
1: esatto.
2: non è passato poi così tanto tempo.
1: Anno,
2: e adesso con Virale, sai che sono seconda, ci sto arrivando in pole position.
1: Ma tu guarda che secondo me ci arriverai come alla pole position, assolutamente sì, anche perché pensando proprio in generale a questo Virale 2.0, allora innanzitutto la primissima domanda mi incuriosisce, quel 2.0, no? Perché? Perché 2.0?
2: Perché? Perché prima è nato un virale,
1: okay.
2: Che insomma a me, sai, io sono una perfezionista, non mi,
1: sì,
2: convinceva più di tanto, e l'ho voluto riarrangiare con un altro arrangiatore, che appunto questo è Diego Calvetti,
1: sì,
2: e praticamente con delle musiche proprio in versione dance, molto molto più del primo. Poi soprattutto ho fatto un videoclip che l'ho voluto girare a Cuba, perché a me sta molto a cuore, sai, la musica, io amo la musica latina, tant'è vero che ho già pronto per settembre una cumbia, cioè, quindi musiche che allora Io diciamo che dici, non è che i balli latini che soliti, io studio proprio il genere, amo molto la musica, infatti entro proprio e mi integro. Certo. Quando canto Merio de Ti e ballo flamenco, ballo proprio il flamenco, quindi non è un ritmo latino, il mio certo. È proprio un entrare. E l'altra che ho preparato è proprio una cumbia che non si usa più, ma credimi, ha un sound e sono rinnovate. Io faccio così con le mie musiche. Di solito scrivo, quando scrivo la canzone, compongo una melodia, ma la faccio sì. fare molto, molto potente. Quindi in realtà sono tutte molto aggiornate, è per questo che piacciono molto ai giovani.
1: Ecco, ma toglimi una curiosità, sì. Quando inizi a scrivere, a partire dalla sì. melodia, poi c'è il testo, sì. ma tu hai già in testa anche come intitolare poi quel brano? O vieni cammin facendo?
2: Ma no, cammin facendo, perché ti dico una cosa, oggi mangiavo un piatto di lasagne sì. verdi e gli canto alla mia amica, mi ricordo lasagne verdi, la tua mamma che mi faceva, e è una canzone di Marcella Bella, certo. cioè io mangio una cosa, cioè io faccio qualsiasi cosa e mi nasce da lì così
1: anche l'estro. La tua ispirazione sì. l'estro. Beh, questa è la dimostrazione veramente che la tua passione per la musica è sconfinata, perché pensare che sì. mentre stai pranzando hai associato l'arte culinaria sì. alla musica è fantastico, veramente.
2: Ma è una passione, la mia è veramente una passione, credimi, perché comunque essere anche cantante indipendente senza etichetta significa, diciamo, anche un rischio, pubblicizzarsi da soli, prodursi da soli, cioè fare tutto da sola, e per me comunque
1: è anche sintomo di libertà, cioè essere sì, libera sì. di agire nel bene e nel male comunque.
2: Ma rispecchia la mia personalità, io sono sempre stata così, ma sono sempre ripeto, sarà perché sono nata in questo piccolo scoglietto che sono voluta andare e scappare via, andare sì. lontano. Ma sì. molto lontano, cioè, molto. Abito a Cologno Monzese, c'è uno dallo scoglio.
1: Assolutamente proprio così. No, diciamo che lo scoglio lì non c'è, ecco.
2: Sì, però mi sono collocata nel posto che proprio mi piaceva a me. Così sì. dicevo, da un lato vedo Mediaset, dall'altro lato mi giro e vedo delle emittenti grosse, non facciamo pubblicità, vedo delle altre emittenti radio che a me interessano. Quindi e in un certo senso dicevo, almeno così mi giro e vedo quello che mi piace a me, l'uno e l'altro, certo. ecco, l'uno e l'altro.
1: Ecco, quando ti esibisci, perché ovviamente tu non fai soltanto le interviste in radio, ma hai tutto un tuo tour, le tue serate. Ecco, a me è piaciuto sì, molto, sì. E ringrazio Giovanni che mi ha mandato questa foto molto bella, a parte che tu sì. sei anche una bellissima donna.
2: Grazie.
1: Che non guasta, poi noi parliamo di musica ovviamente. Ecco, in questa foto mi piace tantissimo il contatto che tu hai con il pubblico, è stupendo.
2: Ah beh sì, sì sì, io diciamo che oltretutto essendo autrice di questi sì. programmi televisivi, io facevo cantare delle persone, ho preso anche la sponsorizzazione dell'Acqua Lete, che praticamente sì. Io poi infatti ho fatto cantare i ragazzi di strada gratis, cioè sì. proprio è stata una cosa che ho deciso, io faccio molta beneficenza e tratto molto molto il sociale, tanti temi sociali, e quindi mi hanno anche messo su Napoli Today, ecco sì, quindi sì. anche a Napoli ho fatto furore, insomma. Poi questa trasmissione è passata alla 7,
1: sì,
2: ho fatto sì, sì, sì, si chiama Fiesta, l'ho intitolata così perché io adoro Raffaella Carrà, per me è il mio mito.
1: E per chi non lo è, per chi non lo è, la Carrà è...
2: Ma la Carrà è qualcosa che non lo so, non ne nasceranno più donne come lei, secondo me.
1: Era un'artista poliedrica, però obiettivamente sì. Lo sei anche tu, perché lei era un tuttofare, ma anche tu sei veramente un tuttofare. Cioè, quindi poi al di là che siete bionde, cioè vabbè, io parlo sempre come se ci fosse, non riesco a immaginare una Raffaella lassù. Sì. Poi vabbè, entrambe bionde, per carità, a te manca il caschetto, però quel caschetto non c'è, ecco.
2: Però a parte questo, lo potremmo anche ricreare.
1: A parte la battuta, però veramente trovo che tu abbia una carica energetica stravolgente come l'aveva Raffaella, obiettivamente.
2: Sì, come l'aveva lei.
1: E anche quel senso di umanità al tempo stesso. Lei ha appena detto anche tu che comunque sei molto avvezza appunto ad aiutare chi ha bisogno, anche quello che hai fatto è stupendo, insomma.
2: Ma soprattutto, guarda, io uso la parola, io sono un cantante sono voluta rimanere indipendente proprio perché non solo io scrivo un testo, però io quando scrivo quel testo lo associo a qualcosa che io lancio sempre un messaggio. Ecco, Virale in realtà l'ho girato a Cuba perché è un popolo che comunque colorato, festoso,
1: certo, festoso.
2: Allegro con poco, popolo che in questo momento si trova veramente in difficoltà, senza luce, senza corrente, che sta soffrendo molto, ma la stessa cosa l'avrei fatto con Gaza, la Palestina, sono temi che io tratto sempre, perché io sono contraria alla guerra, lo dico e lo dirò sempre,
1: bene.
2: E mi piace anche fare le veci del cittadino, perché io parlo con tutti i miei follower, io ne ho 1 milione, ogni tanto io faccio le dirette, ogni sempre, io sono in diretta, sembro, che dirti, una ex Barbara D'Urso che mi fa 7 ore di diretta.
1: Non ti stanchi mai, ma ogni tanto dormi, ti riposi ogni tanto, ok.
2: Ma anche lì mi devo sedare, perché dici, se no non ti fermi mai, ecco. Quindi insomma, quando dormo veramente, datemi un colpo in testa, c'è un momento che dico così, perché alla fine io anche la sera per me è motivo di comporre musica, io puntualmente
1: molto
2: la sera
1: più ispirata,
2: sì, perché, ma sai perché io faccio le call con tanti artisti internazionali, no? Sì. Magari con un mio amico che sta in Germania, che sta componendo, allora io gli dico, guarda, aggiungi questo, metti questo, e parliamo di musica. Poi albeggia, abbiamo fatto l'alba, di che cosa abbiamo parlato? Niente, abbiamo composto la canzone. È sempre così, quindi.
1: E poi tra l'altro, giustamente come tu hai detto prima, no? È vero che tu appunto hai voluto girare il video a Cuba, giustamente hai parlato del popolo cubano, ed è bello quello che tu hai detto, che con poco si accontenta, no? Pensiamo invece magari alla cultura più europea, che non siamo mai contenti, no?
2: Ormai noi siamo fagocitati da questi allora io sono la prima, per carità, a usare il social,
1: anch'io
2: lo
1: ammetto,
2: uso,
1: certo.
2: Ho 1 milione quasi di follower, ma io il social penso di usarlo bene, perché lo uso per non lo uso per sponsorizzare la crema, la cremina, che nulla, per carità,
1: ci
2: nulla di male a chi lo fa,
1: certo.
2: Però sai cos'è? A volte se hai un certo seguito, perché non influenzarlo bene anziché con video così leggeri o stupidi? Invece parlare di pace, parlare di unione, io soprattutto la musica, che è uno strumento secondo me che accomuna la gente, è un momento che non è solo di divertimento, ma anche di amore, di amicizia. E allora lasciamo stare questi telefonini, per favore, questi social, godiamoci la musica, balliamo quando siamo. Ecco, secondo me il social ha un po' rovinato tutto questo, perché comunque, sai, io dico sempre, anche quando ho scritto nella macchina mia, non è altro che Sai quando finisce l'estate e tu ti dai l'ultimo bacio, l'ultimo saluto dentro la... perché ai tempi quando eravamo ragazzini, beh, non esisteva tutta questa cosa di poter avere, che ne so, tanta privacy, viaggi, hotel, non avevamo nulla, avevamo solo la macchina, andavamo a guardare il tramonto e lì magari c'era la prima dedica, il primo bacio e in questo caso l'ultimo saluto, sai?
1: Sì, perché è vero.
2: L'estate finisce, giustamente dici non sai se rivedrai quella persona, e quindi è una cosa proprio, e se sono sensazioni che comunque fanno tanto, anche in virale, io dico questo, virale appoggia proprio i popoli che stanno soffrendo, ecco, io dico che non ha, virale non è né per bambini né per grandi, perché non ha colore, forma, è un'onda di pace, di bene che deve prendere tutti, cioè deve essere, secondo me, un'estate, io auguro a tutti un'estate di pace, un'estate di divertimento e di pace, perché ne abbiamo bisogno, dobbiamo essere più pazienti, più tolleranti, meno aggressivi, perché c'è tanta, non lo so, ultimamente c'è questa ira, è come se il mondo fosse con le guerre, si fosse
1: ancora più
2: tutto il mondo,
1: più indurito, e ci si dimentica della gentilezza, no? Si parla tanto di resilienza, tanti cantautori nelle loro canzoni parlano della resilienza, ma parliamo anche un po' della gentilezza.
2: Parliamo, ecco, la gentilezza che si è persa, per questo io ho scritto Nella macchina mia, perché l'ho ambientata negli anni 50, perché laddove c'era l'uomo che ti veniva a prendere, ma così come può essere, io amo tutti i tipi di qualsiasi genere, perché io dico può essere un uomo che ti viene a prendere, o un uomo che va a prendere un altro uomo, è indifferente per me, o una donna che va a prendere un'altra donna, io amo veramente tutti, perché ripeto, è un qualcosa che secondo me non ci deve essere nessun bullismo, nessun razzismo, nessuna forma di
1: d'altra parte di... tu stessa lo canti, sì, in virale, sì, 2.0. L'amore è un linguaggio universale, quindi anche qualsiasi forma di amore che, tra indipendentemente uomo, donna, donna, ma chi se ne frega.
2: Brava.
1: L'amore basta che sia puro e che ci sia il rispetto, ecco.
2: Bravissima. E poi soprattutto una cosa, cioè io dico sempre, no, era bello però quando qualcuno ti apriva la portiera gentilmente e ti faceva entrare. Sai, sono delle cose che si sono perse, eppure chi è che non lo vorrebbe?
1: Certo. Beh, penso, ma sai, mi viene un po' da pensare, noi siamo grandicelle, insomma, i nostri papà, no? Uomini d'altri tempi, ecco, diciamo così.
2: Io lo dico sempre.
1: Però io sono
2: convinta
1: che magari c'è ancora qualche fanciullo, diciamo così. Che ha,
2: ma io vorrei sperare, io vorrei lanciare appunto questo messaggio, che sia che quando andate a divertirvi, allora io mostrate gentilezza, non accanitevi, non fate le risse, non ha senso lì, cioè la musica è un momento di unione, non è un momento per creare disunione, per creare altre cose, è proprio questo, è un momento di unione, è un momento che deve far divertire tutti.
1: Assolutamente sì, è anche proprio virale, è uno di quei brani, posso dire, che trascina, che ti avvolge,
2: ti entra subito in testa, posso assicurare che ho fatto in modo che questa canzone sembra banale, ma in realtà non lo è, perché comunque non riesci a scordarti il ritornello, in un senso, cioè io ho dei miei amici che la canticchiano, e la canticchiano ognuno a modo suo, no, perché non sanno le parole, e fanno virale che ti prende sale e li vedo così, no, ma le risate, oh, ma questa canzone è troppo bella, mi fanno così.
1: Senti, come prevedi la tua estate 2026, ti riuscirai a riposarti un po' o sarai super impegnata nelle varie serate?
2: La mia la vedo, allora, come tutte le estati, sì. io sono nata per far divertire voi, sì. Praticamente è quasi una missione la mia, in realtà... io a Capodanno, ma pure per il mio compleanno, faccio sempre divertire gli altri. Non lo so perché, ma io gioisco nel dare gioia. Quindi è proprio una cosa che a me piace. A me vedere la gente che riesco a farla sorridere, riesco a dare un sorriso, riesco a fare stare bene qualcuno, per me è tanto. Credimi, sono felice di questo. Quindi in realtà io lavoro tanto perché mi piace, io praticamente il mio compito è far divertire voi. Spero di riuscirci.
1: Secondo me sì, assolutamente sì. Infatti adesso naturalmente andremo ad ascoltare insieme. Poi ringrazio le varie radio che trasmettono Tu per Tu, metteranno in rotazione musicale questo virale di
2: Punto Zero. Certo, io spero che la richiederà una volta che la sentono, la richiederanno, vedrai, perché poi io sei, ho fatto anche il TikTok, perché tu devi sapere una cosa, che sì. Nonostante io ho una certa età, a me vengono a citofonare le bambine del palazzo, sì. Perché vogliono che io scendo giù a fare i TikTok con loro. Bellissimo. E io volentieri mi presto a fare i TikTok, tant'è vero sono diventata bravissima, e anche in virale c'è il suo TikTok abbinato, quindi anche questo ho studiato,
1: questo
2: qua.
1: Non lo sapevo, quindi mi ha incuriosito, sì. Quindi no, perché il video l'ho visto e mi è piaciuto tantissimo, ma non sapevo di TikTok, vedi?
2: Sì, allora... sì, perché soprattutto nel primo virale si nota, perché ci sono anche i ballerini accanto e riesco a farlo meglio, cioè si nota ancora di più che c'è proprio un balletto. Sì. Che è abbinato alle parole, e praticamente niente, me lo sono studiata, perché giustamente io qua mi chiamano, ma non glielo fai il TikTok con i ballerini, va bene, facciamoci sto TikTok con i ballerini, quindi
1: brava,
2: virale,
1: giusto.
2: Virale c'ha anche una sua composizione, ecco, quindi in un certo senso sono sempre coinvolta nei balli, perché non è flamenco, ma è un TikTok anche simpatico che ha un suo bel...
1: Che sì, coinvolge, sì. È coinvolgente, direi.
2: Sì, sì. Sì, perché si fa quest'onda che poi prende, scende da giù e sale verso su, insomma la si fa tutti assieme, appunto un momento di coinvolgimento, certo, per me, certo. Per questo l'ho studiata apposta, che possa piacere a grandi e piccini, in questo senso.
1: Ma quindi... quando la musica arriva a grandi e piccini vuol dire che che l'artista ha fatto bingo, ha fatto centro, perché riuscire ad accontentare...
2: più che Raffaella Carrà sono tipo Cristina D'Avena, no?
1: Anche, perché no? Perché no? Perché no?
2: Mi piace
1: assolutamente sì. Allora, naturalmente per poterti ascoltare ci sono i canali YouTube, c'è il canale Spotify, per seguirti sì, Instagram, Facebook...
2: Katia Zaia Real... tutto, sì. Naturalmente Katia Zaia Real e Spotify, Apple Music, abbiamo detto già Spotify, Dazn, Amazon, quindi chiederlo ad Alexa, e poi lo trovi per fare le musiche, lo trovi su Instagram, su TikTok, e guai a non fare il TikTok con virale.
1: Quindi invitiamo, visto che usa tanto adesso il TikTok, a utilizzare, certo. Ed è anche bello, perché è anche una soddisfazione per lo stesso artista, no?
2: Sì,
1: vedere
2: sì, perché
1: poi
2: i TikTok. Poi li pubblico tutti nel mio profilo, li riposto, loro sono felicissimi.
1: Certo.
2: E qui è una cosa carina, sì. Sono. Allora, a me piace comunque quando... a me piace dare un riscontro, un feedback,
1: certo.
2: a chi mi segue. Quindi, insomma, spero che la richiederete tutti alla vostra radio preferita.
1: Esatto. Allora adesso ce l'ascoltiamo insieme, però devi sapere che Nato per Tu è l'ospite che lancia, quindi come si dice in radio, lancia la canzone.
2: Certo.
1: Quindi farai, tanto sei bravissima anche in questo, quindi la favela non ti manca, sarai tu a lanciare virale. Lascio la parola a te, lanciala tu.
2: Vabbè. Va benissimo. Allora, come si dice una volta, signori e signori, mi raccomando, ascoltatevela, ballatevela, fatevi una dedica, ma soprattutto richiedetela alla vostra session preferita. E un'estate, vi auguro un'estate fantastica con Virale 2.0 di Katia Zaia Real. Un bacione.

0: Sono le 23:36 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo partono nuovi lavori per i ripristini dei danni causati dagli eventi calamitosi 2025. 6 nuovi interventi in avvio per un importo complessivo di oltre 700.000 euro riguarderanno la strada comunale Salaiole-Polcanto per la messa in sicurezza stradale mediante palificazione, la frazione di Lutiano per un ripristino e potenziamento del sistema fognario pluviale, la strada vicina

0: interventi di ripristino e messa in sicurezza post emergenza 2025, ultimato e in fase di realizzazione nel corso del 2026, per un importo complessivo già impegnato pari a 2.200.000 euro. Di prossimo avvio ulteriori interventi per 1.200.000 euro riguardanti la strada panoramica, la strada comunale di Mucciano, la strada comunale di Salto a monte del ponte sul Rio Morto, la sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica e le sponde del torrente Lecale.
1: Venerdì 26 giugno alle 21.15 presso la società sportiva di Bivigliano, incontro con Leonardo Gori, che presenta al pubblico il suo ultimo libro dal titolo I girasoli di Odessa. Dialoga con l'autore la giornalista Stefania Valbonesi. Il romanzo dello scrittore fiorentino, uscito lo scorso maggio, è giunto in brevissimo tempo alla seconda edizione, segno evidente della grande passione da parte dei lettori per le vicende del suo protagonista Bruno Arcieri, che opera ancora una volta in uno scenario internazionale. L'incontro è stato organizzato dalla società sportiva di Bivigliano in occasione dell'anniversario dei 50 anni della sua fondazione ed è ad ingresso libero.
0: Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21.15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola, con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale.
1: Si svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio. Due giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
0: La Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, sotto la guida del maestro Andrea Sardi, comunica tutti gli appuntamenti del calendario estivo, tanti momenti, messe e concerti nei quali la Corale avrà l'onore e il privilegio di cantare. Primo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 10.15 in occasione della messa nella Cattedrale di Firenze per la solennità di San Giovanni Battista, con la Cappella Musicale della Cattedrale e con la Cappella Musicale della Basilica di San Lorenzo. Il successivo è lunedì 29 giugno alle 21.15 con il concerto in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, con la Corale Santa Cecilia di Empoli e l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, diretta da Aram Kacen.
1: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prenderà il via alle 7.30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà alle 8.30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali,

0: fino alla carne alla brace, cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta a customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C E+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

vita sì, il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì, il denaro, altro che no.

fuori, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 33 minuti.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: È Luna.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:33.
4: Radio Mugello.